0: fare mercato è sicuramente una situazione molto complicata, mentre invece per quanto riguarda il mercato allenatori, che è quello più chiacchierato, pare che Italiano sia vicinissimo a Napoli, molto molto molto vicino, mentre invece per il Milan ci sono ancora una serie di discussioni, si parla di questo allenatore, no, che viene dal campionato inglese, si dice essere molto molto bravo, però è sempre un po' complicato.
1: Un rischio grande.
0: Soprattutto per una, cioè, per una esempio, squadra che l'anno prossimo deve far bene.
1: Esempio pratico proprio, quando l'Inter ha puntato su Chivu ha rischiato tantissimo, perché Chivu aveva 5 mesi di Parma come esperienza.
0: Però è uno che conosceva Iraola, il campionato italiano, sì, che ha giocato nel campionato italiano, che ha vinto, certo, che conosceva la piazza Iraola, di Milano.
1: Iraola ha più tempo e ha più esperienza, che comunque una panchina in Premier League è sempre una panchina in Premier League, e il Bournemouth l'ha portato a fare un grande campionato nonostante tutto. Quindi è chiaro che però poi l'impatto con la Serie A è sempre strano, no? Quindi è comunque un rischio. E a proposito,
0: anche di Xavi addirittura.
1: Sì, sì, si parla anche di Xavi, sì. A proposito di Italiano al Napoli, se torniamo al mese di gennaio del 2021, il Napoli, che era allenato proprio da Gattuso, incrociò per due volte lo Spezia proprio di Italiano, entrambe al Maradona. In campionato i liguri si imposero per 2-1 e tre settimane dopo, nei quarti di Coppa Italia, vinse invece il Napoli 4-2. Ma a parte i risultati, De Laurentiis rimase folgorato, vero, proprio dal gioco proposto dagli avversari, tanto che scese negli spogliatoi, si complimentò con Italiano e gli disse: un giorno allenerai il Napoli. Quindi è un corteggiamento che è partito da diversi anni.
0: Credo che è molto vicino, anche perché, se non ora, quando, mi viene da dire, Italiano ora ha raggiunto una maturità. Sai, quando andava alla Fiorentina e ha perso malamente quelle due finali, non sembrava ancora forse pronto per una grande piazza. A Bologna ha portato a casa una Coppa Italia, un trofeo incredibile. Questa stagione un po' sottotono. Il Napoli,
1: c'è da dire
0: ora,
1: che sono usciti dall'Europa League con la squadra che ha devastato chiunque, cioè che poi ha vinto il trofeo, sì, quindi anche sfortunato,
0: eliminando la Roma.
1: Sì, sì,
0: tra l'altro, eliminando la Roma. Quindi veramente se non ora quando, mentre invece per quanto riguarda la Juve pare che resti Spalletti, che appena rinnovato, quindi non era, come non dovrebbe essere una sorpresa, anche se nell'ultima ora non sembrava così scontato.
1: Sì, anche perché ci sono delle frizioni con Como lì, quindi è una sorta di pace a tempo per adesso, cercare di trovare una quadra. Va bene, c'è il nuovo di Jovanotti con Alfa e poi parliamo anche di Sinner e del Roland Garros.
0: Sì,
1: state qui.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Jovanotti e Alfa.

0: Roland Amael è quella di Elisa su RDS nella notte dei guerrieri. Roland Garros è iniziato anche per Jannik Sinner, che ha battuto l'esordio, la wild card Tabor. Spieghiamo bene il discorso wild card, magari no, tu devi spiegare, io non lo so. Quindi
1: io devo spiegare la wild card.
0: Vabbè, sei tu il professionista del tennis che gioca a padel, quindi
1: sai che devo dire la verità.
0: Le wild card sono
1: tu guadagni una serie di punteggi facendo una serie di tornei e hai, quindi hai delle wild card, la possibilità di poter giocare pur non essendo a tabellone, cioè pur non essendo nella classifica, la possibilità di poter entrare per infortuni di altri, poi entrare come sostituto, come si dicevano dell'Italia in caso dell'Iran, sarebbe stata più o meno una wild card.
0: Sì, sì, sì, esattamente.
1: Così, da
0: non ero certo, avevo più o meno un'idea, sì, avevo più o meno un'idea di cosa significasse nel tennis. Sì. Ci sono questi giovani che poi hanno anche delle occasioni, come appunto giocare con Jannik Sinner, che chiaramente con il risultato di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco si è sbarazzato di Tabor. Chiaramente ricordatevi che a Roland Garros, come succede a Wimbledon e come succede in altri tornei importanti del grande slam, è alla migliore delle 5, chi arriva prima 3, no?
1: Ricordiamo che proprio Roland Garros, fa male ricordarlo, ma Jannik l'anno scorso era avanti 2-7-0
0: con Alcaraz,
1: contro Alcaraz, perse 3-2.
0: Era da poco rientrato dalla squalifica, sì, e tutti eravamo felicissimi del fatto che stava compiendo quell'impresa, e invece è incredibile.
1: Però cioè, poi c'è stato Wimbledon, una stagione clamorosa, però è lunga. Vincere una partita così lunga, cioè oggi che ha vinto passeggiando, perché 6-1, 6-3, 6-4 passeggiando, comunque 2 ore e 8 minuti. Quindi capisci che lì ci sono partite epiche che possono durare 3, 4, 5 ore.
0: È un buon momento per gli azzurri, perché è passato il turno anche Arnaldi e anche Darderi.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, sì.
0: Devo dire che insomma una delle notizie è questa. L'altra è che è uscito già Medvedev. È stato eliminato.
1: Prima grande sorpresa del torneo.
0: Da Walton, e quindi comunque è un avversario importante in meno,
1: sì,
0: per tutti i nostri azzurri, ovviamente incluso Jannik.
1: Una cosa che volevo sottolineare che mi ha colpito, quella di oggi, è la 30ª vittoria consecutiva di Jannik Sinner nel circuito. 30ª vittoria consecutiva.
0: Sta infrangendo ogni record.
1: È qualcosa incredibile. Poi qualcuno dirà, ma non c'è Alcaraz. Sì, però comunque le partite le devi vincere.
0: Sì.
1: Poi mi dite, hai voglia che torni Alcaraz? Che torna a giocare contro? Tantissima, perché comunque è uno spettacolo, comunque vada a finire, perché tanto questa è una sfida che ci porteremo anni. Ricordo sempre che come punteggio la differenza che c'è tra il numero 2 e il numero 3 è la stessa che c'è fra il numero 3 ed Alessandro Corsi, cioè a un non professionista.
0: Sì, sì.
1: Veramente, non è una battuta, quindi hanno veramente creato non un buco, un cratere,
0: un solco
1: rispetto a tutti gli altri.
0: Va bene, questo per quanto riguarda lo sport. Tra poco tornano le notizie più curiose, golose, gustose e succose delle ultime.
1: Io ne ho una bellissima.
0: Oh, state qui.

0: Come no, Pino, no,
1: dopo,
0: quella dopo. Parto io con le notizie sceme e ti porto in un posto nelle Filippine, vicino al vulcano Mayon, conosci?
1: Io conosco Mayon. Il Mayon, Veneto è il Maglione.
0: Sagra, non so, sagra De delle eruzioni.
1: Del Mayon, sì, sì, sono stato.
0: Sono delle incredibili immagini che sono state riprese dalla webcam dell'Istituto Vulcanologico Locale poco dopo le 10:30 di lunedì. E cosa succede? In questo filmato, che poi è stato condiviso sui social e ripreso dai media, chiaramente, è già diventato virale per la sua particolarità, soprattutto tra gli astrofilo e gli appassionati del cosmo, è un passaggio di una meteora che è stato reso ancora più suggestivo dall'eruzione del Mayon, che è arrivato al 140esimo giorno di attività effusiva. Il vulcano è uno dei più attivi di tutto il paese. Si vede questo puntino luminoso, questa meteora che poi si disintegra quando arriva a contatto con l'atmosfera, che diventa sempre più grande fino ad illuminare tutto il cielo proprio accanto al vulcano, che nel frattempo erutta, e quindi questo spettacolo naturale ha fatto diventare questo video virale. Gli esperti hanno spiegato appunto che il corpo celeste si è disintegrato nell'atmosfera, non ha colpito né il suolo terrestre né il vulcano. Cioè, per quanto riguarda il vulcano,
1: molte preghiere sarebbero diventate realtà.
0: Sì, le autorità filippine hanno lasciato attivo il livello di allerta 3 a causa chiaramente di questa instabilità e della possibilità di eruzioni potenzialmente pericolose nelle prossime settimane.
1: Mentre invece io vi parlo di elezioni, perché insomma lo sapete, ci sono state le elezioni in tutta Italia, no? In alcune città molto importanti.
0: Per rinnovare i sindaci.
1: Sì, si è parlato per esempio di Venezia, no? Tra le più checcate, dove c'è stato insomma un sindaco al primo turno, mentre invece tra i vari paesi un po' più piccoli ce n'era uno a Zuccarello, siamo nel Savonese, dove c'era una serie di candidati, tra cui un signore tale Valerio Favi, candidato sindaco per Forza Nuova, che non è residente in quel comune ma si era candidato per appunto diventare il primo cittadino. Ha preso la bellezza,
0: sì,
1: di 0 voti.
0: Come ha fatto?
1: 0, perché lui, non essendo residente, non si è neanche autovotato. Ma io dico, no, signor Favi, adesso è di Forza Nuova, magari non condividiamo le idee, però ognuno ha le sue. Ma io dico, ma un cugino, un amico, un parente, un conoscente, qualcuno che ha un minimo di... Cioè, ci sarà... Cioè, adesso, se io non mi considero nessuno, domani mi candidassi a Padova, no? To! 10 voti, no? Li prenderai, cioè tu avrai 5 amici che sai che ti votano, lui
0: niente.
1: E dice: chi fa ironia è un ignorante.
0: Eccoci.
1: Mi prendo qua da ignorante.
0: Siamo
1: perché
0: qua.
1: Ignoro come sia possibile che qualcuno l'abbia votato.
0: Sai come si dice delle star televisive o comunque di personaggi che hanno grande successo tutto insieme e poi rapidamente svanisce questo successo? Sono delle meteore. La differenza è che dalle sue parti non c'era un vulcano ad eruttare. Però più o meno la storia è quella. Poverino.

0: brava Gaia, bellissima. Grandissima hit bossa nostra, hai ascoltata nella notte dei guerrieri qui su RDS.
1: E tra poco, come al solito, brava la nostra Gaia, ma bravi anche voi.

0: che siete la nostra grande famiglia, che come al solito a quest'ora si sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e quelli che si svegliano presto. Ieri hanno vinto quelli che vanno a dormire tardi, finita 3-2, anche se erano andati su un 3-0 facile facile. Chi si porta a casa oggi la possibilità di uno di voi che hanno votato di portare a casa la bag, lo scopriamo tra poco. 388-22-388-22.
1: Mi raccomando, nei messaggi vocali diteci anche chi siete, dove siete, perché siete svegli a quest'ora, così contestualizziamo anche un po' il momento e poi ovviamente la categoria alla quale appartenete. 388-22-388-22.

0: E lui John di Dua Lipa su RDS, un minuto dopo le 4, come al solito a quest'ora, andiamo subito a sentire e interrogare gli amici di Trebi Meteos, chiedendo quale sarà la situazione sopra i nostri testoloni nelle prossime ore.
1: Attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, temperature che guadagneranno ancora qualche grado, con punte di 36-37 gradi al centro-nord, specie in pianura. Sulle regioni meridionali invece valori massimi che oscilleranno intorno ai 30 gradi. Da segnalare dal pomeriggio la possibilità di qualche temporale sul nord-est e sulla Lombardia orientale. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Amici, questa è la notte dei guerrieri, grazie agli esperti di Trebi Meteo per le previsioni del tempo, e noi siamo i guerrieri della notte.
0: E allora benvenuti a casa quelli che hanno vissuto tutta questa nottata, hanno fatto fatica, che ciao, ciao, sognano e vedono lontano come un puntino piccolo.
3: Buonasera, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte, dicevo il letto, mentre invece buongiorno e benvenuti a casa quelli che invece iniziano una nuova giornata.
3: Buonasera a tutti.
0: In quel momento ho perso il filo.
3: Ciao, sono Alberto.
0: Alberto, dimmi. Hai bevuto?

0: al latte bollente, con quante ciotate.
1: Io sono Alberto da Sutri.
0: Sì.
1: Io domani
0: chatti con tre diverse, lo sappiamo.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo.
4: 100% grandi successi.
1: Io sono Alberto da Sutri.

0: Sara Spyro, dai, non disheal su RDS, 9 minuti dopo le 4 del mattino. Eccola la grande sfida delle 4, appunto quelli che vogliono dormire molto tardi, quelli per cui tra poco sarà buonanotte, e quelli che invece hanno appena iniziato la giornata e dicono ma buongiorno, quelli per cui è ancora martedì, quelli per cui è già giustamente mercoledì. Da che parte state? Via! Sentiamo, vai!
1: Ciao RDS, ciao. Noi siamo un'allegra famiglia di Genova.
0: Sì.
1: Con due bimbe bellissime piccole e siamo in viaggio verso Malpensa perché partiamo. Ciao!
2: Alto livello! Alto livello,
3: categoria ascoltatori ricchi che vanno già in ferie a fine maggio.
0: Ma sai perché lei va in ferie adesso da Genova? Perché fra due settimane c'è il Summer Festival, siamo lì, sarò lì, e quindi giustamente dico faccio le ferie prima, così poi ci sono a Genova quando viene a RDS.
3: Altro recuperate sul nostro canale ufficiale di YouTube la conferenza stampa che c'è stata ieri mattina.
0: Ciao!
3: Grazie, ciao, vi abbracciamo.
4: È stupendo, la prima cosa che faccio accendo la radio, ci siete voi.
0: Grazie.
4: Ah, che bella compagnia.
3: Che compagnia. Visto come la compagnia.
0: Quanti ricordi.
3: Quindi 1-0 per chi si sveglia presto. 1-0. Vai, Pino.
5: Ciao RDS, buongiorno. Ciao. Daniel da Nardò, provincia di Lecce. Sono in direzione all'aeroporto del Salento. Okay. Iniziamo il turno di lavoro a breve.
0: Ah, lui lavora.
5: E io faccio parte di quelli che si svegliano molto presto.
0: Eccoli.
5: Ciao,
0: 2-0. Buonasera. Questo è Alberto da Sud, però,
6: sì. Ciao Phil.
0: Ciao
6: Corrado.
0: No, Alessandro. Filippo Alessandro.
7: Ciao. Notte dei guerrieri.
0: No. Riprova.
6: Ciao Corrado, ciao Phil.
0: No, non è che si cambi. Cioè, i nomi devono cambiare, non è che si cambi la disposizione.
3: 2-0, andiamo.
8: Buongiorno guerrieri.
0: Ciao.
8: Sangue di Gangi da Vallelunga, categoria sveglia presto, coltivatore diretto.
3: Vabbè, ma 3-0 è già finita.
0: Sì.
3: 3-0 è già finito.
9: Scusate, forse non era proprio questo l'argomento della cosa.
0: No, non c'è un argomento. Cioè, finite, se siete svegli, andate a dormire. Tra l'altro, lui da Vallelunga, dove c'è il circuito, cosa si sentiva in lontananza, Ale?
10: Ciao a tutti, sono Igor da Ospedaletti.
0: Ciao.
10: Rientro adesso dal lavoro in canadiere, non fino a Monaco.
0: Troppo tardi.
10: Ora mi tocca la piccola passeggiata col mio cagnolino e faccio parte di quelli che la notte vanno a dormire molto ma molto tardi, come ieri vi ho detto. Quindi evviva quelli che siamo notturni.
3: Ciao notturno, un abbraccio a voi.
0: 3-1. E l'altro?
3: Ah, è l'altro, lo sentiamo tra poco. Tanto comunque è finita.
0: Abbiamo capito, però poteva esserci la bella. O è una piccola truffa questa canzone che parte così.

0: Quelli dello Swift su RDS le 4:19. Abbiamo sentito 4 audio, ne manca per regola 1, anche se insomma non vale più niente perché è finita 3-1, abbiamo 5 audio, però dobbiamo capire se il signor Pino anche qua ha toppato con la bella.
1: Di Padova, anch'io faccio parte della categoria che va a dormire tardi.
0: Allora.
1: Tardissimo.
0: Immagina se Pino facesse il montatore dei film della Marvel, che dopo 10 minuti ti dice che il cattivo muore per mano di Iron Man. Finito.
2: Buongiorno guerrieri.
0: Vabbè.
2: Anche oggi il mio messaggio quotidiano è per voi.
0: Grazie.
2: Un saluto a tutti dalla Sardegna. Grazie. Con 19 gradi si va a lavorare. Saluto
0: ciao
2: anche il mio collega Stefano, che come me sicuramente sta ascoltando mentre guida. Ciao Stefano.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano. Ciao, ciao. Ciao.
4: Secondo me è una truffa. Dopo la stracciata di ieri hanno cercato di fare una truffa per fare il 3-0 stasera quelli che si svegliano presso.
3: Può essere.
4: Allora,
3: può essere.
4: Bisogna indagare.
0: Ragazzi, allora calma, perché qua si ride e si scherza, ma siamo un programma in una radio importantissima fatta da professionisti come il nostro notaio. Notaio, lei ha controllato che fosse...
5: Tutte cazzate.
0: No, allora, non tanto non si deve scaldare. Signor notaio, lei ha controllato che fosse tutto ad hoc? No. Ha controllato che fosse tutto ad hoc, perché qua... Io sono a posto così, sono sereno.
3: È tutto a posto.
0: Sì, tu immagina, tu che compri casa, quindi metti via i soldi, vai,
3: ti il notaio.
0: E poi c'è il notaio. Salve, piacere.
3: Case da incubo, notai da incubo.
6: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
7: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
6: RDS Social TV. RDS Social TV.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
10: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.
7: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.
10: E poi dico che tu sei introvabile.
6: Brash, Brash, introvabile.

0: tradito. Nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: po' d'amore, perché c'è questa dichiarazione di Fabio Caressa, no? Dice: quando Benedetta Parodi ha iniziato a guadagnare più di me, tutti mi chiedevano se fossi geloso, ma lui ha detto: il successo di tua moglie è anche il tuo. Vabbè, sono cose belle che si dicono, però
1: dipende se puoi spendere i soldi che guadagna, che se c'è il permesso, cioè.
0: Beh, sai che in tante coppie c'è proprio questa competizione un po' malsana, devo dire.
1: Sono così contento per te, e poi dentro rode.
0: No, cioè. Per esempio c'è un'altra coppia che amo, è Javier Bardem e Penelope Cruz, che comunque lei fa
1: fanno dell'oro tutti
0: sì
1: e due.
0: Però per esempio anche adesso sono andati a Cannes, un po' lei ha messo forse un po' in ombra lui, così
1: sì.
0: Dicono, ma e lui comunque dice: la mujer che amo, che stimo, vabbè, insomma
1: bisogna un po' a volte mettersi un po' da parte o esaltare quello che fa il partner, oppure non lo sopportate un pochino, vi
0: ma
1: rode.
0: Io
1: è
0: te
1: questo che
0: abbiamo sbagliato
1: chiedendo.
0: In tutto Baz, non parliamo io no. Te
1: in tutto completamente
0: in tutto chiediamolo ai nostri amici. Voi siete gelosi oppure orgogliosi del successo economico e personale del vostro partner o della vostra partner? Dai, vogliamo sapere i fatti vostri sostanzialmente.
1: Anche se vi rode un pochino, ditecelo al 38822 38822 con messaggi vocali.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla giulienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
13: E di vincere, Antonella!
16: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
13: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
16: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
17: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspetta l'onda giusta, la sua casa guadagna per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
18: Yupi, si salta sul letto. Mamma dice di no, ma con Rossella Cicce Buzz non riesco a stare ferma. Tutti pazzi per RDS.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, e si è infiammata la situazione qui, perché vi abbiamo parlato se siete orgogliosi o meno, se c'è competizione in famiglia con il partner, se guadagnano di più o se sono più famosi, insomma.
2: Ode, capito? Se li rode.
1: Però devo dire che ho trovato tanta solidarietà in famiglia, perché
2: vera?
1: Sì, ma questo è da capire, Bazzo, intanto lo scrivono. Per esempio, mio marito fa l'allenatore di calcio di bambini, io faccio la pasticcera, lui me li porta da me, quindi guadagno un sacco di soldi, e quindi insomma c'è una collaborazione.
2: Certo.
1: Ma in effetti son d'accordo con te, siamo sicuri che questa felicità dei successi altrui sia vera?
2: Sì, mio marito fa il ladro, io lavoro a casa di una signora, quando non c'è lo avverto, così collaboriamo.
1: Ecco. Sentiamo cosa ci avete risposto.
3: Ciao ragazzi, sono Gloria da Lecce.
1: Ciao.
3: Allora, a me no, nel senso, sono molto orgogliosa dei successi del mio ragazzo. Mm. L'unica cosa che mi rode è che io in proporzione lavoro il 200% di ore in più per prendere il 200% di euro in meno, quello mi rode un po'.
1: Ma questa è una situazione che esiste un po' dappertutto, quindi speriamo si risolva, perché non è giusto, dai, ma scusa.
2: Magari fanno lavori diversi.
4: Allora, mio marito guadagna fortunatamente più di me perché lavora in azienda, e io invece insegno, quindi gli stipendi sono decisamente non equiparati allo stress, ma non posso che essere felice per lui, molto di meno per lo stress che porta a casa, perché secondo me nessuno stipendio poi ti ripaga di quanto perdi in salute.
2: La vita è salute, certo.
4: Se c'è amore si può essere solo che felice.
1: Però ne guadagni in Birkin, in
2: quando c'hai così un po' di prendi la carta di credito.
1: Prendi carta di credito e chiama Bazzalando, chiama Donatello, infatti.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Cristian di Trento, ma direi che non sono proprio invidioso del mio partner per quello che ha realizzato, però il fatto che non abbia mai dovuto farsi un mutuo nella sua vita, quello sì. Ha sempre trovato tutto fatto.
2: Tutto già pronto, casa pronta.
1: Ci sono alcuni che fanno finta di niente, capito?
2: Io lo dico sempre, bisogna nascere ricchi di famiglia. La gente non lo capisce questo.
1: Non lo capisce questo.
6: Ma magari mia moglie guadagnasse prima, mi resterei a casa tranquillo.
1: Mi resterei a casa, bravo.
2: Me lo resto a casa tranquillo e sono a posto.
1: Al telefono abbiamo Enzo che sta in giro per l'Italia perché trasporta pulcini.
2: Pulcini?
1: Giusto? Enzo?
7: Sì, ciao ragazzi. Ciao.
2: Senti,
7: ciao.
2: Enzo, ma i viaggi sono lunghi, partono da uova e diventano pulcini,
1: dai,
2: oppure partono
7: spiritoso.
2: Già pulcini?
7: Spiritoso. No, diventano polli. Dai, smettila.
1: Dai Enzo, raccontaci della tua storia. Tu stavi con
7: allora,
1: una persona?
7: Io stavo con una persona, devo dire anche il lavoro che faceva.
2: Sì?
1: Come vuoi, se puoi dire.
7: Allora, io stavo con una persona che faceva la professoressa precaria.
1: Sì, sì.
2: Ok.
7: E guadagnava almeno 1000 euro più di me. Io prendevo 1400 euro a quei tempi, non facevo ancora questo lavoro.
1: Ok.
7: E lei ne guadagnava 2500, 2008, cose
1: dipende
7: così,
1: dalle sostituzioni.
7: Buone.
1: Sì.
7: Siamo stati un anno così insieme,
2: sì,
7: a casa mia.
2: Sì.
7: E io pagavo bollette, pagavo affitto, davo qualche soldino a mia figlia.

0: Già cose del genere. Sì. E un bel giorno mi è venuta la brillante idea di chiedergli: ma scusa amore, perché non apriamo un conto insieme, incentrata tutte e due, e lì ci mettiamo 500 euro a testa per gestire le spese di casa.
1: Giusto.
0: Apriti cielo.
1: Perché?
0: No, i miei soldi non si toccano.
1: No.
0: I soldi servono a me. Sì, sì, ragazzi, non scherzo, eh.
1: No.
0: Ma tu sai che abbiamo litigato talmente forte, ma forte, che siamo arrivati alle parolacce.
1: No.
0: Dopodiché lei se n'è andata e mi ha portato via pantaloni, mutande.
1: Ah,
0: calzini.
1: Pure.
2: Ma che te aveva regalato lei o che così?
0: Esatto, sì, ragazzi, devo dire la verità. Me li aveva regalati lei.
1: Capito, ma le
0: mutande. Per partire. Sì, sì, anche i boxer, certo.
1: Tutto va bene,
2: e si era segnato tutto,
0: sì,
2: sapeva tutto.
0: Ma è rimasto in mutande, sì, poi dopo si è portata via mobili.
1: Ok,
0: e
1: va bene.
0: Carità,
1: adesso Enzo, noi ci dispiace per questa storia, però tu eri orgoglioso di lei comunque, che guadagnava più di te.
0: Perché mi piaceva quando arrivava a casa e mi diceva: amore, finalmente mi hanno dato la cattedra.
1: Ti piaceva. E, allora,
0: e
1: ti piaceva pagare
0: perché...
1: anche.
0: Come?
1: Ti piaceva pagare anche?
0: A volte sì.
2: Ma lei c'aveva anche un po' il braccino corto? Cioè, quella cena.
0: Allora.
1: Per
2: le cose sue no.
1: No, per le cose sue il braccino corto all'occorrenza, giusto?
0: All'occorrenza.
1: Esatto. Noi ci salutiamo.
2: Telescopico.
0: Lo so. Ok. Vi seguo sempre.
1: Ciao, grazie. Un bacio
0: ciao,
1: ai pulcini.
0: Ciao. Vi voglio bene. Ciao.
3: Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei

0: DS, aspettiamo un po' per il weekend, intanto sono arrivati Anna e Sergio.
1: Buongiorno, buongiorno, vi ho portato un vocale di Anna, ve lo faccio ascoltare.
2: Dai. Ciao Topolocchio.
1: Eccolo.
2: Oh, caro Topolocchio.
1: Eccola.
2: Questa mattina ci occupiamo del fatto che Andò fa caldo. Quanto fa caldo.
0: Mamma mia.
3: È partito il caldo.
0: Io sto bene adesso.
1: Tu sei bene.
0: In realtà sto bene. Ieri ho sotto la coperta di lana, però ci sono ancora due piumoni.
3: Come la coperta di gradi percepiti 15 oggi, che ne sono 30.
1: Ma perché tu avevi la coperta di lana?
0: Certo. Due piumoni e la coperta quella pelosa.
3: Lo scaldafonno.
4: Devi mangiare, Rossella.
2: E quello è il problema, che non mangiando non hai energia.
0: Vabbè,
2: va bene, perché fa caldo,
0: dicono...
2: perché lo sentiamo in tutto il resto, quanto costa accendere l'aria condizionata al giorno, certo. Tariffe, insomma, ecco. Un po' di questo, un po' di pubblicità,
1: sì.
2: Perché torneremo indietro nel tempo. E poi un gesto di questo professore che è stato aggredito a Parma, avete visto un po' il video.
1: Brutto.
2: Ma, sì,
1: follia,
2: una cosa molto brutta, ma la risposta è come dire, molto stupefacente. Poi vedrete, non ci mollate nemmeno un attimo,
0: ma neanche un secondo.
1: Ma neanche,
3: figurati.
0: Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia. C'era Linda prima,
3: Linda Gravella, esatto.
0: E anche Severini che è appena arrivato, sì. C'è Spagnolo, ma c'è
3: anche Ciccio che è andato via prima.
1: Cos'è una combricca?

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Eccoci amici, state con noi perché ci sono le news e soprattutto c'è Roberta Lupi. Buongiorno Roberta.
3: Ancora buongiorno.
2: Tutte le notizie.
3: Rissa alla stazione Milano Certosa, perde la vita un ragazzo poco più che ventenne accoltellato sul binario dello scalo ferroviario. Il giovane è deceduto al Fate Bene Fratelli dopo il trasporto d'urgenza. Il fendente è sferrato durante una lite nella quale sarebbero state coinvolte almeno 10 persone, poi fuggite. Ci sarebbe un altro ferito. La procura di Modena chiede una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, l'uomo arrestato per strage e lesioni aggravate. Sentiamo Guido De Santis.
4: Parliamo del 31 che ha travolto volontariamente con l'auto 7 persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro proprio a Modena il 16 maggio. In sede di convalida del fermo era stata disposta una valutazione dello stato mentale da parte del giudice per le indagini preliminari. D'accordo la difesa di El Kudri, ma non per sottrarlo a un giudizio, fa sapere il suo legale. Fuori pericolo, intanto, l'uomo di 55 anni ricoverato all'ospedale maggiore di Bologna.
3: Reati falsi. Convocazioni in caserma, le vittime adescate da un finto finanziere, l'intento far lasciare incustodite le abitazioni per consentirne il saccheggio. La Guardia Civile perquisisce la sede del Partito Socialista Operaio Spagnolo per possibile finanziamento illecito, ne dà notizia il País. Intanto è arrivato in Vaticano il premier spagnolo Pedro Sanchez per l'incontro con Papa Leone per il pontefice subito dopo l'udienza generale. In calo i prezzi di gas e petrolio, le borse europee aprono positivamente. A Milano FTSE MIB più 0,19%, approfondimenti su agi.it. Questa è RDS.
5: È mercoledì 27 maggio 2026, le 9:58 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante ci occuperemo del vostro cuore, della vostra allegria. Siamo il sole nelle vostre case fino a mezzogiorno, perché siamo anche lì, in video, sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è una straordinaria Annuzza Pettinelli.
6: E dove c'è un nervosetto, Sergio Dovolone Frisce. Se nervosetto.
5: A me l'acqua mi bagna e il vento mi asciuga.
6: L'acqua mi bagna e il vento mi asciuga.
5: Ah, sì.
6: Come fanno i marinai praticamente.
5: Sì, per la sera me ne sei fottuto. Iniziamo subito.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con il successo

0: ore di fila, capito, davanti al negozio. Gaia e la sua amica si sono accaparrati finalmente questa borsa e possono dire borsa nostra. Bene, chiudevola. Che cos'è questa cosa brasiliana?
1: Bossa nova. Bossa nova, non borsa.
0: Ah, non è la borsa nostra.
1: No,
0: Andò.
1: Andò.
0: Sergio.
1: Fa caldo.
0: Lo so.
1: E quando una donna ti dice così, vuol dire che ti vuole fuori dal letto proprio, capito? Vai da un'altra parte.
0: Ma perché? Chi ci faceva? Chi l'ha chiamata nel letto? Scusa.
1: Non ti ricordi la pubblicità?
0: Ah, Andò, fa caldo, certo.
1: Andò, fa caldo.
0: Erano sposati, credo.
1: Perché bisogna essere per forza sposati?
0: No, dico, erano una coppia comunque.
1: Erano una. Ecco, vedi, vedi. Non c'è niente
0: quindi,
1: da fare.
0: Quindi era già finita da tempo, essendo
1: nella
0: sposati.
1: Nella psicologia. Ma chi l'ha detto che erano sposati? E lei era bella, focosa,
0: non
1: giovane,
0: so,
1: erano amanti,
0: so.
1: Ma
0: non
1: Andò
0: erano
1: fa
0: amanti.
1: Caldo, Andò fa caldo, ne parliamo.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio,

0: e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: È arrivato tutto insieme e non siamo pronti. Tutta una serie di problemucci.
3: Ah no, fa caldo.

0: Love alle 10.23 di questo mercoledì 27 maggio su RDS con Anna e Sergio. Fa caldo perché lo sentiamo insopportabile, il corpo si adegua alla temperatura, ma se l'aumento delle temperature è improvviso come in questi giorni, questi meccanismi possono non essere ancora pronti ed efficienti come in piena estate.
1: 15 città con bollino rosso oggi, rendiamoci conto, e siamo al 27 di maggio.
0: La conseguenza è che anche persone sane possono avvertire sintomi che spesso vengono sottovalutati: stanchezza, sonnolenza, calo di concentrazione, irritabilità, mal di testa, senso di pressione bassa, riduzione della performance fisica.
1: Quale performance fisica? Scusa,
0: quella bella, quella bella.
1: Qual è quella bella? Perché ci sono performance fisiche brutte?
0: Sì, però con l'aria condizionata, il fresco, cose male, va benissimo.
1: Fa caldo, andò.
0: Ma se c'è l'ambiente adatto, cioè si trova sempre, il modo si trova sempre. Uno degli effetti più frequenti del caldo improvviso riguarda la pressione arteriosa.
1: Sì.
0: Con le alte temperature i vasi sanguigni tendono a dilatarsi per favorire la dispersione del calore.
1: E quindi?
0: Questo può determinare un abbassamento della pressione, soprattutto in chi è già predisposto, negli anziani o in chi assume farmaci antipertensivi o diuretici. A questo si aggiunge la perdita di liquidi attraverso il sudore, quindi si deve bere tantissimo.
1: Anche se non avete la sensazione della sete, perché non è
0: proporzionale. No, la disidratazione può anche comparire prima di avvertire la sete, quindi bevete comunque a prescindere. I segnali possono essere sfumati: bocca secca, urine più concentrate, debolezza, capogiri, crampi, mal di testa.
1: Mamma mia.
0: Ma attenzione ad evitare il fai da te.
1: Sì.
0: Consultate sempre un medico.
1: Sì, perché se prendete
0: Google
1: il farmaco ipersensivo, vi sentite spossate, misurate la pressione e ve la trovate normale, non è che lo dovete sospendere, sentite il medico perché lui sa cosa fare.
0: Benissimo.
1: A questo punto, cosa ci viene in soccorso con questo caldo?
0: Il mare. Tutto il mare.
1: Sergio, stiamo lavorando. Tutti lavorano, non è che possiamo prendere l'Italia.
0: Ma voi state lavorando?
1: Sì, perché tu no, invece.
0: È bello stare vicino a chi lavora.
1: Bene, mi fa piacere.
0: Io vi voglio bene.
1: L'amico condizionatore.
0: Sì.
1: Intanto bisogna pulire i filtri, perché sennò il condizionatore fa il 30% di fatica in più e consuma di più. E poi mi sono un po' documentata, visto che devo cambiare il condizionatore a casa, e tra quelli che sono, che costano tanto e che quindi sono quelli più, che però hanno dei rendimenti, dei consumi incredibili.
0: Voi allora dovete scegliere, volete il condizionatore oppure o la pace?
1: Ho la pace?
0: No, niente, qualcuno disse questa cosa qua.
1: Cosa disse Sergio?
0: La gente ricorda, poi
1: non
0: ha cercato
1: ricordo.
0: Di dimenticare, ma ricorda.
1: Io non mi ricordo, voi
0: ricordi? È stata una frase che è passata alla storia.
1: Vabbè. Ah, Mario Draghi?
0: Sì.
1: Vabbè, adesso non ricordo, andremo a vedere. Quanto ci costa?
0: Quanto ci costa? Assai.
1: No, dunque non è tanto. Se il condizionatore di classe superiore consuma pochissimo, addirittura 15 centesimi all'ora, praticamente niente.

0: se il condizionatore,
1: quelli di ultima generazione.
0: Di ultima generazione. Se il condizionatore è vecchio, molto di più.
1: Esatto.
0: Fate conto che in un condizionatore nuovo può consumare tra i 35 e i 55 euro al mese,
1: sì,
0: tenuto a regime la notte 8 ore per dormire, ad esempio.
1: Sì.
0: Un condizionatore vecchio più del doppio. Quindi, però, dico sì, vabbè, però il condizionatore nuovo, quello super performante, costa un sacco di soldi.
1: Però, ammortizzata la specie, voglio dire.
0: Sì, no? Però servono degli anni. Non, è una scelta che bisogna fare, sì, vedendo anche il contratto di energia elettrica,
1: sì,
0: quanto avete speso l'anno scorso. Io ho speso tantissimi soldi, quindi ho detto lo devo cambiare, perché sicuramente il condizionatore non è così performante.
1: Giusto.
0: L'italiano, il condizionatore, anche se fa un caldo che si muore, se non è estate, questo è un atteggiamento che abbiamo tutti, non l'accendiamo. Allora, siamo al 27 maggio, io stanotte non dormivo.
1: Io l'ho acceso, per esempio.
0: Ah sì?
1: Sì, sì.
0: E stavi bene?
1: Stavo una salva.
0: <Ti credo.
2: ride> Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Irama. Cabana.

0: Don Benedetto Ringhi.
1: Veri coronata.
0: Papa Don Prince.
1: I nostri ascoltatori, c'è un ascoltatore.
0: C'è un esperto.
1: Che dice?
0: Si sente caldo e freddo perché si usano i condizionatori di temperatura. Basta far adattare il corpo alla temperatura e ci si abitua. Da quando faccio questo, non uso più né stufe né condizionatori. Quindi, se ci sono 45 gradi,
1: sì,
0: tu aspetti che il corpo si abitua a 45 gradi.
1: E nel frattempo sei morto.
0: No, beh, una volta portata a bollitura. Puoi calare la pasta.
1: Io non ce la faccio. Io ho sempre, esempio, un ventaglio in borsa. Sì. Io divento pazza col caldo.
0: Credo sia normale cercare di raffreddare la temperatura del corpo con mezzi.
1: Sì, ma lui dice, o lei, perché non si è firmata, sì, che lei ce la fa nella stufa, nel condizionatore.
0: Insomma, è difficilissimo.
1: Ma non è Superman, per caso?
0: Sarà Superman.
2: Superman. Ciao, RDS Dream. Guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e la fidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200€ al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa

0: su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: La storia del professore aggredito a Parma. Ci torniamo perché le dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera del professore hanno generato sconcerto.

0: Hello Adele su RDS. Ne parlano tutti i giornali, il professore in questione ha rilasciato solo un'intervista a Corriere della Sera, non vuole parlare con nessuno. Cosa è successo? È successo che un professore di un istituto tecnico di Parma, andando a scuola, vede un ragazzo che prende a calci una lattina che va a finire ripetutamente su un'auto e lo redarguisce e lo rimprovera. Il professore, se questo è proprio il suo racconto, sto parlando attraverso le parole del professore, e il professore va serenamente a fare lezione, alle 3 è uscito di scuola con un collega e questo ragazzo era lì con altri 5-6. Il professore si avvicina e dice: hai bisogno di altre spiegazioni? Visto che lo stava guardando, e il ragazzo risponde: le spiegazioni te le do io con i miei amici. Loro vanno nel parco, questi ragazzi lo rincorrono, lui, il collega, poi intervengono altre persone. Facciamo sentire l'audio di questo incontro.
1: Sto per chiamare il 103.
0: No, questo è il professore che parla.
2: Si è dato il matto prima davanti alla scuola. Ma ti faccio stare
0: allora, è ovvio che i ragazzi erano 5-6, si sono misurati con il professore, sono volati spintoni, qualcuno è caduto per terra, e la cosa ancora più incredibile è che uno di loro stava filmando la scena. Il professore risponde, dopo 2 ore passate presso i carabinieri, che non vuole assolutamente sporgere denuncia. Che cosa dice il professore?
3: Sì, dice: perché non considero un'aggressione quella che si vede nel video e io non ho subito alcun danno, piuttosto considero il mio non denunciare un intervento educativo. La querela di parte io per principio non la faccio, perché è una cosa sbagliata. Uno Stato deve sapere quando agire, non deve delegare i cittadini. Dopodiché questi ragazzi hanno già verificato sulla propria pelle che se si comportano male c'è una reazione che non possono evitare. La mia reazione a questa storia è il massimo che come insegnante io possa fare con ragazzi adolescenti in quelle condizioni, per non voltarmi dall'altra parte. Alla domanda del giornalista: se non è stata un'aggressione, allora cosa è stata? Il professore ha risposto: l'aggressione c'è fra due entità che non si conoscono, quando una delle due non conosce la ragione per cui viene aggredito. In questo caso le due entità si conoscono e sanno esattamente qual è il motivo per cui questo confronto degenera in lite. Alla ulteriore domanda, quindi, la sua definizione non è aggressione ma confronto degenerato in lite, il prof ha risposto: esatto, fra due insegnanti e alcuni ragazzi che io non conoscevo tutti.
0: Allora, se avete visto il video, è veramente... Ti lascia senza parole, è incommentabile, perché c'è evidentemente un atteggiamento più che aggressivo di questi ragazzi.
3: Io credo che sia inaccettabile comunque.
0: Sicuramente lo è. I ragazzi sono stati sospesi per 30 giorni, questo è quello che è successo. Ora, intorno a questa faccenda si fa un gran parlare. È giusto quello che dice il professore? Non è giusto, non sta a noi decidere, ma ognuno di voi sicuramente si sarà fatto un'opinione che noi siamo pronti ad ascoltare.
3: Raccontateci il vostro pensiero con messaggi vocali brevi al 388 22 388 22.
0: Cioè, educativo? Basta questo? Bastano 30 giorni di sospensione, oppure una denuncia potrebbe essere d'esempio? Tante versioni e tante idee, abbastanza particolari.

Jeff Diamonds. Molti ci hanno chiesto, beh, ma che succede con questi 30 giorni di sospensione? Stiamo parlando del caso del professore aggredito dai ragazzi a Parma, professore che non sporgerà denuncia, ma ci penserà la giustizia scolastica. 30 giorni di sospensione vuol dire 5 in condotta, e a meno di ripensamenti del collegio docente, che non credo ci saranno, perché sennò sarebbe follia, saranno tutti bocciati. Quindi questa è di pragmatica, con le nuove regole, le nuove norme scolastiche.

0: a 5 in condotta e 30 giorni di sospensione a scuola, te lo danno d'ufficio, tutti dovrebbero ripetere l'anno. Quindi,
1: basta questo?
0: Basta questo, ve lo abbiamo chiesto, ci state rispondendo . E tra poco sentiremo le vostre voci.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo da Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
1: Buongiorno.
0: A te.
1: Atterrati a Fiumicino, i 6 componenti della delegazione italiana di terra della flottiglia diretti a Gaza e fermati a Sirte in Libia. Intanto l'Iran annuncia la negoziazione con l'Oman di un nuovo regime per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti avrebbero individuato azioni militari minacciose da parte di Teheran prima di riprendere gli attacchi. Lo riferiscono al New York Times 2 funzionari USA. I Pasdaran intanto considerano improbabile la ripresa della guerra con gli Stati Uniti, ma assicurano ci difenderemo. Lo riporta l'agenzia Tasnim. A Castel Gandolfo Papa Leone ha ripreso un tema trattato nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, condannando l'intelligenza artificiale. Poi il Medio Oriente.
2: Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà. Vorrei rinnovare anche questo appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: In corso l'udienza generale del pontefice, prima l'incontro col premier spagnolo Pedro Sanchez, mentre la Guardia Civile perquisisce la sede del Partito Socialista Operaio Spagnolo per possibile finanziamento illecito, ne dà notizia il Paese. I dati Istat sulla produzione industriale, a marzo fatturato in aumento del 2% sul mese, del 4,4 sull'anno. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Spagna, proprio mentre oggi il leader spagnolo, il primo ministro Sanchez, viene ricevuto dal Papa a Roma. Pedro Sanchez è un po' il capofila della parte dell'Europa che guarda verso sinistra, anche perché l'altro leader continentale di matrice socialista, laburista, in quel caso Starmer, se la passa molto male in Gran Bretagna. Sanchez è sempre stato visto come invece una figura vincente, ma la situazione si sta velocemente modificando proprio in Spagna, dove oggi è stata perquisita dalla Guardia Civile la sede centrale del Partito Socialista, del partito di Sanchez, per uno scandalo che si fa sempre più forte, che riguarda un predecessore di Pedro Sanchez, Zapatero, che è stato a sua volta il punto di riferimento delle sinistre europee per un lungo periodo. Si è scoperto che aveva degli interessi d'affari con il Venezuela. Le accuse sono molto gravi e le perquisizioni hanno portato lui e le altre figure implicate in questa inchiesta, hanno portato alla scoperta di tanti soldi, di tanti anche preziosi. Tutto questo si riverbera su un partito socialista e sullo stesso Sanchez, che già erano stati toccati da inchieste. Per quanto riguarda il premier, una che riguarda la moglie per traffico di influenze. Ma la questione di fondo è che comunque molti dimenticano che Pedro Sanchez governa la Spagna senza avere una maggioranza parlamentare coesa e si è dovuto avvalere dell'aiuto non disinteressato degli indipendentisti catalani, che in cambio hanno ottenuto una sorta di lascia passare per il loro leader, che è stato costretto all'esilio per tanti anni. Questa è la situazione e oggi la perquisizione nella sede centrale del partito farà esplodere inevitabilmente e ulteriormente le contraddizioni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
0: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove stanno passando tutti i vostri messaggi, anche non quelli vocali, al 388-22-38822. Tra poco ascolteremo le vostre voci sulla storia, insomma, incredibile. Siamo noi, dicevo, anche lì sul canale 265, c'è Annuzza Pettinelli,
5: c'è Sergio Dopolone
0: e c'è Severini Regia.
5: Se siete al 265, vedete, abbiamo ricevuto veramente tantissimi messaggi di persone solidali con il professore. Sì. Poche, devo dire, e la maggior parte delle persone
0: che vorrebbero una punizione più,
5: una punizione più esemplare. Più ci esempio. Sono varie ragioni che voi sapete spiegare, perché trovo che il popolo di RDS sia un popolo attento e sensibile.
0: Ma prima 883.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con successo.

0: to find
1: only
0: love out.
1: Again.
0: Only within.
1: Grazie della partecipazione, sono tutti in sovraimpressione sul 12.5 digitale terrestre, impossibili farle sentire tutti, certo. Anche perché ognuno di voi ha le proprie motivazioni. Ne abbiamo scelti quattro che in qualche maniera racchiudono un po' il sentiment di tutti voi. Eccoli.
2: Io non so se si possa definire l'intervento educativo la sospensione, sicuramente quello rientra nell'ambito scolastico. E è vero che una questione penale forse sarebbe eccessiva, nel senso che forse non produrrebbe degli effetti, però magari costringere questi ragazzi a un intervento a carattere psicologico, con parlare con una terapeuta, ragionare sul perché dei loro comportamenti, forse non sarebbe del tutto sbagliato, secondo me.
1: Ricordiamo che stiamo parlando della vicenda del professore aggredito dai ragazzi fuori scuola a Parma, professore che in una lunga intervista ha spiegato le sue ragioni del non voler denunciare, e ricordiamo che questi ragazzi hanno avuto 30 giorni di sospensione, il che vorrà dire molto probabilmente che gli costerà l'anno, a meno di un ripensamento del collegio docenti, che insomma tutti ci auguriamo non ci sia.
3: Allora, buongiorno a tutti. In merito alla storia del professore, mi viene da pensare che probabilmente i ragazzi siano stati denunciati lo stesso, perché il professore in quanto tale, nell'esercizio delle sue funzioni, che possono essere estese anche ovviamente alle aree pertinenti alla scuola, in questo caso è un pubblico ufficiale, e quindi i ragazzi hanno commesso un reato procedibile d'ufficio.
1: Ecco, di questo non abbiamo notizia, in tanti avete segnalato voi che siete del settore che

0: facendo un effettivamente dovrebbe esserci una denuncia automatica, non c'è bisogno che la faccia lui, vedremo nei prossimi giorni.
1: Ho sentito la notizia del professore. Io è da 33 anni che lavoro in polizia, per cui episodi come questi li ho vissuti anche sulla pelle come interventi. Vorrei proprio complimentarmi con il professore perché ha agito in maniera ineccepibile. E condivido inoltre che dovrebbe essere lo Stato che deve prendere le giuste contromisure su questi fenomeni che sono sempre più delicati da affrontare, ma che devono essere affrontati con determinazione e non trincerarsi su una querela di parte che mette in difficoltà solo la parte offesa. Buona giornata a tutti e complimenti ancora al professore perché ha avuto il coraggio di intervenire e ha fatto capire a questi ragazzi che non sono i padroni del mondo.
0: Sì, perché ricordiamo che la questione è andata così, prima di entrare a scuola il professore ha redarguito uno di questi ragazzi che sta prendendo a calci una lattina colpendo ripetutamente un'auto parcheggiata, quindi insomma è da lì che è nata tutta la discussione. Ancora.
2: Buongiorno RDS, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda il professore, secondo me il professore ha paura delle ritorsioni che potrebbe subire, perché è una posizione esemplare per educare questi ragazzi, altrimenti saremo destinati al caos.
0: Allora, noi abbiamo messo in questi quattro messaggi un po' tutti i vostri pensieri, poi ognuno ragionerà per conto suo e seguiremo con Sergio sicuramente lo sviluppo della faccenda, insomma, che adesso vedremo se ci sarà una denuncia d'ufficio oppure no, o se questa
3: faccenda...
0: Certo,
3: qualcosa bisogna fare affinché questi episodi non accadano mai più, sicuramente.
0: Sergio, sai, fare qualcosa...
3: qualcosa dovremmo... di concreto, di
0: io credo che le famiglie
3: quello parte sicuramente dalle famiglie,
0: delle grandi responsabilità.
3: Se uno cresce con questa testa probabilmente a casa non ha avuto l'educazione.
0: Beh, io penso anche a queste mamme che si vedono i loro figli in questo video rincorrere un professore, prendere a male parole, il tutto filmato. Io come madre mi sentirei veramente di aver fallito, non so, vabbè. Andiamo avanti? Certo che sì, questo è RDS.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Giovanotti e Alfa. Buon

0: Summer alle 11.21 di questo mercoledì 27 maggio su RDS con Anna e Sergio con voi fino a mezzogiorno. Molti amici sono appena svegliati e mi chiedono: ma la sequenza mixata quando la mandate? Cioè hanno questo pensiero?
1: Adesso mi fai vedere i messaggi di chi ti ha scritto quando arriva la sequenza mixata. Ma guarda che ne dici?
0: Cioè si sono svegliati con questo pensiero.
1: Si è ricomposta la questione di Meghan Gale che aveva cambiato bandiera. C'era stata un'interrogazione: non si può fare, si può fare. La cosa si è risolta e faremo un viaggio nella pubblicità che ci ha fatto crescere.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast.

0: servizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e infezioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
10: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
13: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Mi scrive Armando, ma dimmi quando. Adesso, eccolo il momento della sequenza mixata. Quattro di fila, senza interruzioni, alzate il volume. Il regalone, eccolo. From the second that you
16: walked in, something like a fever dream. Ti conosciamo bene.
17: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: Kate da spiegare. Per la Vigna, alle 11.38 chiude l'appuntamento con la sequenza mixata, ma dobbiamo ricordarvi una cosa importantissima.
1: Eh sì, perché torna l'RDS Summer Festival, siamo pronti, stiamo scaldando i motori e torna anche l'RDS Summer Kit, che è pieno di gadget speciali riservati solo al grande evento estivo.
0: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano, quindi scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Parliamo un po' per slogan pubblicitari. Questa mattina Antò fa caldo, l'abbiamo citato più volte. Certo. Vedremo i più famosi.

0: Io taranai, tu taranasti, egli tananò su RDS. Tango.
1: Ebbene, tango su RDS.
2: Anche poeta.
1: Anche poeta, certo. Più che altro aveva insegnante, certo, di grammatica. Ah, dunque, tutto a posto, sì? Si può fare. La storia di Meghan Gale, che, sì, che ha cambiato operatore e ha cambiato anche pubblicità. Lei è stata per tantissimi anni, com'è, volto di una famosa compagnia telefonica, adesso è passata a fare pubblicità ad un'altra compagnia, sì, telefonica. E
0: Massimo Lopez per esempio è tornato dopo tanti anni
1: nella stessa. E la vecchia compagnia di Meghan Gale, che l'aveva sfruttata in senso positivo evidentemente per gli spot pubblicitari, ha detto no, scusate, non si può fare, e invece il garante ha detto che si può fare, quindi è tutto a posto. E allora questa vicenda ci fa un po' parlare della pubblicità, di come ce la ricordiamo stampata. Ci sono, Sergio, degli slogan che tutti conoscono in Italia, anche i più giovani, no?
0: Assolutamente sì, in Italia, grazie anche all'epoca d'oro di Carosello, la pubblicità ha creato veri e propri tormentoni che sono stampati nella memoria collettiva. Per esempio, se ti dicessi un diamante è per sempre.
1: Ma perché non me lo regali un diamante che è per sempre?
0: Ce l'ha? Scusa,
1: no, ma è vero, un diamante è per sempre. Poi?
0: Oppure il grande, più lo mandi giù e più ti tira su.
1: Dobbiamo tornare un bel po' indietro nel tempo.
0: Poi il gallo del pulito.
1: E quello ancora c'è.
0: Poi per dipingere una parete grande ci vuole un pennello grande, non ci vuole un grande pennello.
1: Questa ce la ricordiamo sicuramente, questo signore con sto pennellone, esatto, sulla schiena in bicicletta.
0: Sì,
1: no?
0: E poi c'era il vigile che lo fermava. Poi sapore vero.
1: Ah, va bene, quello c'è ancora.
0: Perché io valgo.
1: Vabbè, tutta una linea di bellezza.
0: No? Sarebbe l'alluce.
1: L'alluce valgo, esatto, perché io valgo.
0: Poi Milano da bere.
1: La Milano da bere è diventata, era uno slogan anche per la città, non solo per...
0: Poi tu gusti is meglio che one.
1: Bellissimo, tu gusti is meglio che one.
0: E mi ricordo uno che mi è rimasto impresso, no, non ho mai provato urra. Lui che aveva una faccia incredibile.
1: Ma le canzoni, volete sapere qual è la canzone della pubblicità che dal 1970 non è mai cambiata?
0: Qual è?
1: Ancora oggi si canta così.

0: va bene, poi c'era.
1: Cioè, si sente che è anni 70, ragazzi.
0: Anni 70 era Mina, la cantava Mina. La cantava Mina. Pubblicità natalizie, chi non conosce questa?
2: A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai.
1: Bellissima.
0: A Natale, sì,
1: subito,
0: ma la sappiamo tutti.
1: Ti mette subito
0: ragazzi, è incredibile. Sì, sì, sì. Sono adesso voi che l'avete sentita, soprattutto questa, la cantate tutto il giorno. Ma nel mondo c'è una canzone anni 70 che è stata poi cantata in tantissime lingue, che è la più famosa perché è rimasta la stessa in tutti i paesi. Nel, nel,

0: vabbè. Sappiamo tutti qual è.
1: Sì, vabbè, non aveva bisogno. Però è incredibile come queste cose siano nella nostra testa. Adesso tutto il giorno taran, tan, tan, tan, tan, e quando la gente ti guarda dici: ma che sei matta?
0: Sì. Posso salutare Gisella Cozzo, che sai chi è? E non solo.
1: Gisella Cozzo è la cantante.
0: È la cantante di questi pezzi straordinari. E non solo di quello. Ha fatto più pubblicità che sono rimaste impresse nella storia. Ne approfittiamo perché ci saluta.

0: cura cade muzzica chiude l'appuntamento con Anna e Sergio. Attenzione, c'è una coppia inedita, Chiara
1: ragazzi,
0: De Pisa e
1: ma
0: Principino.
2: Ma perché Priscia la domenica mattina dorme, quindi non lo sa che noi la
0: verità è che tu non te la meriti, Chiara De Pisa, caro mio.
2: Oh, io non mi merito niente in generale.
3: E sono d'accordo con lei, non merita niente, però, niente. Ma Anna lo sa, Anna lo conosce molto bene.
0: Anna, io lo conosco,
4: purtroppo lo frequenta.
2: Tra l'altro, ti saluto, ma non so se si possono dire cose pubbliche.
3: Ma, non ma diciamolo in fuori onda, sì. Magari.
2: Ah, allora te lo dico dopo, Pettinelli, che ti saluta.
0: Va bene, grazie.
2: Ti sembra un super cazzo.
0: Ragazzi, attenti, a lo sai chi ti saluta, perché...
2: Comunque siete molto bravi a cantare. Sì, io un brano vostro, Pettinelli Friscia, lo comprerei.
0: Sì.
2: Se fate una canzone, fatecelo sapere.
0: Uscirà a luglio. Uscirà a luglio.
4: Sì, okay. Luglio col bene che ti voglio, si chiama.
2: Infatti, non volevo sapere il titolo.
4: Nessuno canta, guarda, siamo sereni.
0: Che avete preparato di bello?
2: Abbiamo
0: in questa puntata
2: speciale. Un sacco di cose che porteremo anche della domenica mattina nostra, fino alle 14, però, perché poi arrivano Petra e Giovanni.
3: Un
2: po' comoda, quindi noi siamo supplenti, cercheremo di essere qua al nostro posto, non sporchiamo, non facciamo niente, portiamo la barca fino alle 14 quando poi arriveranno i padroni della fascia.
4: Benissimo. Va bene, allora buon

0: buon tutto con Leo.
1: Buona navigazione.
2: Chi ti saluta Bettinelli? Poi te lo dico.
1: Il microfono.
0: Adesso me lo dice, poi ve lo dico domani.
3: Ora ti chiamo in privato, stai tranquillo.
2: Grazie Severini, grazie Bettinelli.
0: Ciao Priscia, buona giornata a tutti.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Buongiorno, buon mercoledì e ben ritrovata Paola Gubbiotti.
4: Buongiorno.
3: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
4: A Madrid la Guardia Civil nella sede del Partito Socialista per raccogliere informazioni su presunti finanziamenti illeciti. Il premier spagnolo Sanchez è a Roma, stamattina ha incontrato Papa Leone. Un medico italiano che è stato in contatto con i malati di Ebola in Congo è rientrato in Italia, non presenta sintomi al momento, andrà allo Spallanzani per la quarantena e la sorveglianza attiva, lo comunica il Ministero della Salute. I dati Istat sull'industria, a marzo aumenta il fatturato più 2% rispetto a febbraio, più 4,6% su base annua. All'Assemblea di Confindustria Giorgia Meloni propone un cantiere comune per combattere la burocrazia.
5: Voi siete gli utenti della burocrazia italiana e siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
4: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex segretario, sottosegretario alla giustizia Delmastro e il prestanome Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, richiesta nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan Senese. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
6: Buongiorno Paola e ancora buongiorno agli ascoltatori. Noi possiamo parlare di guerra e di tante altre cose, di situazione economica, di Europa, però la gran parte delle persone in questo momento in Italia e negli altri paesi europei parlano di un'altra cosa, il caldo, l'ondata di caldo senza precedenti che sta attraversando il continente, arriva dall'Africa, tutte queste cose le sappiamo, ma quello che è certo è che nessuno si aspettava di trovarsi a 35 gradi a metà maggio, a fine maggio. Ed è quello che sta succedendo con le prospettive di una lunghissima fine primavera e tutta l'estate in queste condizioni. E è inutile commentare, fa caldo, cioè sembrano le pubblicità dei condizionatori, però la questione di fondo è quella di capire se si tratta di un fenomeno, di una condizione, di un anno particolare o se siamo alle prese con una dinamica storica che ci porterà ad avere sempre queste condizioni, sempre più queste condizioni. E se in tutto questo, come dicono la gran parte degli esperti, c'è la mano dell'uomo, c'è la responsabilità dell'uomo. La questione, come si sa, è affrontata con fastidio, soprattutto perché i rimedi quasi sempre vanno a toccare i sistemi produttivi e in qualche modo tutto quello che è già oggetto di fortissime polemiche. Ma non possiamo far finta di niente, non possiamo e non ce lo possiamo permettere, perché i fenomeni poi si fanno sempre più veloci e sempre più irrimediabili. Ma voi sentite qualcuno che ne parla? Ci sentiamo alle 5, su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Buongiorno, 12 un minuto, De Pisa, buongiorno di bello,
8: sembra
7: come
8: domenica mattina, ma in realtà ragazzi è mercoledì, noi siamo quelli della domenica mattina, oggi siamo dei sostituti che non fanno casino, che stanno nel loro posto.
7: Speriamo.
8: Perché Petra e Giovanni se la sono presa con calma, arrivano verso le 14, ma ci saranno Petra e Giovanni.
7: Ci saranno i peggio più peggio, l'appuntamento fisso rimane, noi saremo qui appunto, come diceva Leo giustamente, a farvi compagnia, ma volevo dire una cosa,
8: sì,
7: Leo è arrivato in radio in giacca e cravatta.
8: Sì. Perché ero col ministro dello sport, stavo lavorando a Sky Sport, quindi dovevo essere.
7: Io ho visto che avevi una scatolina piccolina con dentro
8: con
7: un anello,
8: dentro?
7: Però
8: ma cosa stai dicendo?
7: No, no,

0: ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.

0: Lady Gaga, Ducci, Runaway.
1: Ci siamo,
0: su RDS.
1: 12:16.
0: Sì, grazie a tutti per essere qui anche questo mercoledì. Salutiamo e ringraziamo Giulio Caproni in regia.
1: Giulio,
0: ciao Giulio.
1: Tu non sei Petra Loreggiana,
0: io
1: ma sei Chiara De Pisa. Io non sono Giovanni Vernia, ma sono Leo Di Bello. E noi abbiamo, come dire, occupato questa fascia, ma lo facciamo in punta dei piedi, perché poi loro arrivano alle 14, i padroni della fascia, cercheremo di non sporcare, non far troppo casino.
0: Ricordi l'occupazione a scuola?
1: Sì, tipo più o meno.
0: Sensazione
1: quella
0: di,
1: sensazione di essere supplente. Allora,
0: no, magari,
1: c'è un gioco da fare, c'è un gioco da fare, giusto?
0: Dai.
1: Si chiama Around the World.
0: Sì. Questo gioco vi permette di vincere un voucher da 100 euro. Speriamo siate stati molto attenti nelle ore precedenti agli indizi che vi hanno regalato i ragazzi di Tutti Pazzi,
1: sì,
0: perché questi indizi sono importantissimi per arrivare a una conclusione riguardo a una città. Noi tra poco vi daremo dei nuovi indizi per capire quale sia l'altra città.
1: Quindi al volo, come
0: premio.
1: Si gioca e cosa si vince? Come si gioca? Il numero è sempre
0: detto,
1: quello, 388-22-38822,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, si vince questo voucher da 100 euro.
1: Avevi già detto tutto? T'ho fatto ripetere?
0: Vabbè, ma ti conosco, amico
1: io
0: mio.
1: Io vivo in un mio mondo, tra poco si gioca, dai amici, forza!
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare.

0: su rds.it.
1: RDS Summer Festival,
0: la più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
6: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
0: Viaggia con RDS Gattinoni Travel. Non perdere oggi l'appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta di luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma vivile con un partner sicuro e affidabile.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
13: Questo è RDS, Leo Di Bello Chiara De Pisa. Tra poco si gioca, amici, Round the World per vincere un buono da 100 euro. Intanto

0: Ciao Woka su RDS con Leo, Chiara e Giulia, ancora una buona mattinata a tutti. Stavo dicendo serata, sono un po' confusa.
1: È un po' confusa,
0: ci siamo, ci siamo.
1: Ma è confusa da tanto tempo, sì. Quindi non è una notizia. Giochiamo Around the World.
2: Around the World.
3: Around the World.
2: Around the World.
4: Around the World.
1: Devo dire che la depisa è una delle prime tre nel mondo a spiegare le regole dei giochi. Vai, raccontaci.
0: Allora,
1: in cosa consiste il gioco.
0: È facilissimo, ragazzi. Ascoltateci con molta attenzione.
1: Sì.
0: Già avete avuto un assaggio con tutti i pazzi, perché vi hanno dato degli indizi per arrivare a capire di quale città si stesse parlando nel loro appuntamento. Noi ora vi daremo altri tre indizi,
1: sì,
0: per capire un'altra città tramite questi indizi. Nel momento successivo, se qualcuno di voi giocherà insieme a noi in diretta, dovrete dire i nomi di entrambe le
1: quindi
0: città.
1: Quindi due città, bisogna dire, due città.
0: Tutto questo per vincere un voucher da 100 euro, quindi il regalo è, il gioco è bello succoso, quindi giocate insieme a noi, gli indizi sono questi, inizi tu, inizio io.
1: Ne dico io due al volo, allora.
0: Vai.
1: Una io so di mio, che è una città piena di venti, eccetera.
0: Ma
1: vabbè,
0: non c'è
1: comunque
0: scritto, attieniti al copione.
1: La cosa invece che c'è scritta è che la capitale più a sud del mondo.
0: Oh.
1: Ve l'ho buttata lì.
0: Ok, sì. Capitale di una nazione insulare dell'Oceania, è famosa per il suo vento.

0: vento costante che soffia attraverso lo stretto di Cook.
1: O viento, come direbbe Clementina. Viento, come direbbe Clementina.
0: L'altra la dico io sempre?
1: Sì. Mm.
0: È il cuore dell'industria cinematografica, attenzione, del suo paese, soprannominata da molti Wellywood.
1: Vabbè, ho capito, a sto punto, ma dirla direttamente, perché non l'hai detta?
0: Calmi tutti.
1: Noi ci mangiamo un filetto alla.
0: Stai calmo. Punto, le opzioni sono Sydney.
1: Il famoso filetto alla Sydney.
0: Ma chi lo sa. Canberra.
1: Boh. Chi lo sa.
0: Ma potrebbe essere Wellington.
1: Capito,
0: boh,
1: detto,
0: dai. Non lo
1: ma
0: sai.
1: Che cos'è sto wa?
0: Ma tu rimani vago, fai il misterioso anche tu.
1: Cosa devono fare? Devono rispondere il numero?
0: Sì, 388-22-388-22. Prenotatevi col vostro nome e la vostra città, o con un messaggio scritto oppure con un messaggio audio, se credete di conoscere entrambe le città, sia quelle di Tutti i Pazzi
1: e quella
0: sia la
1: di
0: nostra.
1: Uvient.
0: C'è una novità adesso.
2: Uvient. Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.

0: RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, quando sono le 12.35 ovviamente siamo in diretta e stiamo giocando al nostro gioco che si chiama Around the World. Bisogna indovinare non solo la città della quale noi stiamo dando degli indizi adesso, io e Chiara, ma anche una città precedente, quindi dovete aver avuto già la, come dire, bravura di ascoltare la radio in precedenza. Allora, la città di cui noi ci stiamo occupando, aggiungo un indizio,
1: sì,
0: ha una famosa funicolare rossa che porta poi ai Botanic Gardens della città.
1: Di quella roba
0: vabbè,
1: lì.
0: Ragazzi.
1: Io ne ho un'altra, il Government Buildings di questo posto, costruito nel 1876, è interamente in legno, fu realizzato con il chili, un legno nativo, per resistere a terremoti, insomma intemperie eccetera eccetera. E, bello però, ha un sacco di cose interessanti.
0: Dai, ne posso dare un altro proprio
1: no,
0: per...
1: No,
0: allora,
1: dai,
0: si parlano due lingue principalmente, l'inglese e il maori.
1: Vabbè, dai, poi qualcos'altro?
0: No, ho capito. Giustamente Giulio dice
1: facciamo
0: esagerà.
1: Tipo anche un
0: YMCA. Allora, filetto alla, si parla il maori, se volete. Beh, ve lo dico.
1: Se volete facciamo tipo, se state guardando il 265, se ci state solo ascoltando per un gran momento, tipo YMCA, cioè possiamo fare le lettere.
0: Sì, infatti, è quella lettera lì. È quella lettera lì, fai la lettera per chi ci guarda, sta facendo una cosa strana di Pisa. Tra poco, ragazzi, scopriamo chi ha vinto, mi raccomando, giocate.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci. Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
1: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
2: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
1: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Info e regolamento su rds.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano.

0: cose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
1: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due diritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Mezzogiorno e 40 minuti, ciao a tutti, Leo, Chiara e Giulio, e tra poco qualcuno di voi che si aggiudicherà un voucher da 100 euro.

0: Cioè tu prendi Sheeran, no? Sì. Ci metti insieme Justin Bieber, sì, come ingredienti, cosa viene fuori? Una canzone meravigliosa che abbiamo appena ascoltato su RDS in diretta quando sono le 12:48. È il momento di scoprire chi ha vinto al nostro gioco che si chiama Around the World.
1: Around the world.
2: Around the world.
1: Around the world.
3: Around the world.
2: Due set di indizi, il primo insieme a tutti i pazzi, il secondo insieme a noi che siamo Leo, Chiara e Giulio in regia. Abbiamo al telefono Serena, ciao.
0: Ciao Serena, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Cioè, hai vinto, devi dimostrarlo, adesso vogliamo proprio sentire i nomi delle due città piano piano. Allora, la prima città, giusto Chiara?
2: Sì, la prima, quella di tutti i pazzi, qual è?
4: La prima è Asmara, capitale dell'Eritrea.
0: Hai capito come sei sul pezzo, come vai in geografia?
2: Aspetta, non dire niente, poi svegliamo a Leo qual è il tuo segreto.
0: Ah, okay. Poi, seconda città dove abbiamo detto filetto alla, io ho detto di
4: Wellington,
0: tutto.
4: Wellington, capitale della Nuova Zelanda.
0: Precisetti, precisina. Cosa fai nella vita?
4: Sono un insegnante di scuola primaria.
0: Hai capito allora perché?
2: Vedi. Senti, ma sei nel tourbillon della festa di fine anno?
4: Eh sì, insomma, ci stiamo organizzando. Noi l'ultimo giorno lo passiamo in piscina con i bambini.
2: Ma che bello. Cosa mi stai dicendo?
0: Perché non avevo un insegnante come te, mannaggia?
2: Ma che bello.
0: È una grande iniziativa questa.
2: Ma hai anche una quinta quest'anno?
4: No, sono uscite le mie due quinte l'anno scorso.
2: Ok, quindi adesso hai una...
4: In realtà quest'anno ho una terza.
2: Una terza, ok.
0: Cosa al volo? Qual è la cosa più complicata di tutte le cose belle le immaginiamo. La cosa più complicata del tuo lavoro?
4: Riuscire ad entrare in relazione positiva con i bambini e con i genitori.
2: Certo.
0: Avere
2: brava.
0: Empatia anche con i genitori,
2: certo.
0: Non soltanto col bambino.
2: Quando ti rapporti con così tanta umanità differente poi diventa complicato. Oh Sere, noi stiamo parlando,
0: hai vinto
2: la stiamo
0: un voucher.
2: Raccontando. Esatto, da 100 euro. Bravissima. Anche noi. Anche noi moltissimo. Ti
0: buon
2: mandiamo
0: lavoro.
2: Un abbraccio.
0: E buona piscina.
4: Grazie mille.
0: Salutaci i bambini.
2: Ma veniamo anche noi.
0: Ciao.
1: Ciao. RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
1: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: su RDS.
1: Posso dire una cosa? Sì, molto bene. Tra l'altro stavo guardando i messaggi che ci mandano da casa, dove alcuni nostri amici dicono che la nostra amica insegnante che prima ci ha parlato non è l'unica ad applicare questo metodo, che è molto bello, secondo me, portare in piscina i ragazzi l'ultimo giorno di scuola.
0: Una grandissima responsabilità.
1: È una mia sfida da sempre, che tanto perderò, perché è così, anche se fortunatamente da qualche anno lo sport è entrato in costituzione. Bisognerebbe fare più, raccontare più storie di sport anche a scuola, introdurre lo sport in maniera veramente più preponderante, perché soprattutto i bambini quando sono piccoli sono molto attenti alle cose sportive, ma questo vale anche per la musica, anche per le storie di grandi artisti musicali che poi hanno scritto pagine importanti, perché attraverso quella cosa lì insegni comunque dei valori, no? Lo sport, che è tanto sottovalutato, anche il calcio eccetera, oppure quello che sta facendo Sinner, in realtà è portatore di valori umani, e secondo me dentro la scuola ci sta proprio a fagiolo.
0: Non credo che sia sottovalutato, credo che bisognerebbe reimpostare un pochino quella che è la struttura scolastica in questo modo, e come dicevi tu, anche per la musica, anche perché hanno bisogno di appassionarsi, secondo me, i bambini. L'unico modo per farli appassionare è fargli conoscere cose. Ieri sentivo una mamma che diceva, un papà anzi, che diceva, alla fine delle medie i bambini non leggono più. Questa cosa per me è stata devastante, devastante.
1: La cosa che invece mi fa sorridere è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha sottolineato anche quest'anno, sia l'importanza dello sport, lo fa ogni volta che riceve i medagliati, sia l'importanza della musica, anche della musica leggera.
0: Non solo il Presidente, ma anche Leo Di Bello.
1: Anche Leo Di Bello, siamo praticamente, come dire, coinquilini.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: State ascoltando RDS, noi siamo Lady Bello e Chiara De Pisa a tenervi compagnia. 12.58, c'è Paolo Gubbiotti, con lei le notizie di giornata. Sentiamo.
6: Medio Oriente e Libano, violenti combattimenti in corso nella città di Nabatieh tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Il governo di Tel Aviv annuncia l'uccisione di un nuovo capo delle brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas, in un'operazione a Gaza. Intanto, secondo il Financial Times, il fondo istituito dalla Banca Mondiale per il Board of Peace, voluto da Donald Trump, non ha ricevuto alcun finanziamento, nonostante le promesse di donazioni per un totale di 17 miliardi di dollari. A Madrid è perquisita la sede del partito centrale, la sede centrale del Partito Socialista. Il premier Sanchez esclude il voto anticipato. Roberta Lupi.
7: Gli agenti dell'unità operativa centrale specializzata in reati economici a Madrid per raccogliere informazioni sul caso SEPI, la società statale di partecipazioni industriali, e sul possibile schema di finanziamento illecito all'interno del Partito Socialista Operaio Spagnolo, di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez, che stamattina ha incontrato Papa Leone per oltre mezz'ora. Nuovo scossone politico in Spagna dopo la recente indagine a carico dell'ex premier socialista Zapatero per riciclaggio, associazione a delinquere e traffico di influenze nell'inchiesta sul salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. I due casi non sarebbero comunque collegati tra loro. Si complica il futuro dell'esecutivo iberico se si considera anche l'inchiesta per corruzione della moglie dell'attuale premier, Begoña Gómez, rinviata a giudizio il mese scorso per i presunti reati di corruzione nel settore privato. Il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, torna a chiedere elezioni anticipate.
6: Un medico italiano che è stato a contatto diretto con i malati di Ebola in Congo è rientrato in Italia e allo Spallanzani di Roma per la quarantena e la sorveglianza attiva. Al momento non presenta sintomi, lo comunica il Ministero della Salute. L'economia italiana continua a crescere ad un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari. Nel 2025, quest'anno e il prossimo, il PIL reale è aumentato dello 0,5%, previsione del Fondo Monetario Internazionale. E siamo allo sport, il tennis. Roland Garros, dopo il debutto di Sinner col successo sul francese Tabor, tre italiani in campo oggi. Federico Cina sotto 2-7-0 con l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra, esordio nel doppio per Sara Errani insieme all'austriaca Tiger. Lorenzo Sonego sfida l'americano Tommy Paul. E calcio, Messi ai mondiali. Il CT argentino Scaloni ottimista sul numero 10 di campioni in carica, alle prese con un problema muscolare. Si comincia l'11 giugno all'Azteca, Messico contro Sudafrica. Tappa 17 del Giro d'Italia oggi da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 km, il danese Vingegaard maglia rosa. Questa è RDS.
5: Ci siamo, buongiorno Italia, buongiorno mondo, siamo Leo Di Bello e Chiara De Pisa in questa giornata in diretta. Tra l'altro ascoltavo un'ora fa anche le riflessioni del direttore Mentana sul caldo, ho messo il piede, Chiara, fuori dalla radio due minuti, mi stavo sciogliendo, cioè non
8: è
5: mica normale.
8: È per questo che ti ho chiesto tutto bene prima, no, perché tipo 300,
5: ma ci sono tipo 300 gradi, sì. Adesso magari noi non ci ricordiamo la caldazza che faceva l'anno scorso.
8: Signori e quando... signori, la caldazza.
5: Però ogni anno mi sembra che questa caldazza sia un aumento. No?
8: Cambiano i mesi, cioè, roba... cambiano i mesi,
5: capito? Secondo me. Caldo, io non so dove siete voi, noi parliamo da Milano, però è una roba veramente insopportabile.
8: Pare che si sciolgano le scarpe a un certo punto.
5: Sì, ci stiamo sciogliendo, ma ci sciogliamo sulle note di una bellissima canzone.
8: Adoro
5: la firma
8: Vasco
5: di Vasco Rossi.
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi
9: e le tue emozioni
10: con il successo.

0: Spyro su RDS.
1: Che voce meravigliosa.
0: Eh sì, ragazzi.
1: In questa giornata insieme, in questo mercoledì, quando sono le 13.09, siamo in diretta e siamo qui per raccontare. Tra l'altro, stamattina mi sveglio e do un'occhiata.
0: Aspetta, essendo un Leo di Bello, una mattina si sveglia.
1: E essendo dipendente dai social, cioè dai social, una delle prime cose che controllo nel telefono sono i social, insomma, perché
0: che crescono i tuoi social, tra l'altro.
1: Che crescono in maniera esponenziale. E mi compare un reel che mi ha fatto un po' riflettere, volevo condividere questa riflessione con voi, nel senso che il reel cosa diceva? C'era un bravissimo dottore, quindi era una cosa anche un po' seriosa, insomma, psicologica e tutto, che raccontava praticamente come è statisticamente dimostrato che, come dire, noi siamo le cinque persone che frequentiamo di più.
0: Ok.
1: Cioè lui andava proprio dritto, non è che dici, sai, ci puoi assomigliare, prendi qualcosa, cioè tu diventi le cinque persone più strette a te. Immagino che in queste cinque persone magari ci sono i parenti, quelli che non ti scegli, no? Quindi i genitori, la famiglia d'origine, quella cosa sicuramente influenza, infatti assomigliamo tanto magari ai nostri genitori in molti casi, però questo faceva riflettere, portava la sua riflessione di quanto sia importante le scelte che facciamo. Credo che si riferisse ai migliori, ai cosiddetti migliori amici, i nostri confidenti, il partner che condivide un pezzo di strada con te, ti influenza al punto tale che tu diventi quella cosa là.
0: Allora io sono convintissima che in questo momento tutti si staranno chiedendo, aspetta un attimo, fammi pensare, quali sono queste cinque persone
1: vicine
0: a me?
1: Vai, prova a pensare, De Pisa, le cinque non ce le dire, pensa le cinque persone a te più vicine.
0: Appena l'hai detto ho iniziato, cioè penso che sia proprio fisiologico pensarci, ma mi viene anche da pensare.
1: Quante ne hai scelte e quante ne hai trovate già lì?
0: Zitta un attimo, fammi finire la frase. No, dicevo che probabilmente sono entrate nella nostra vita, perché in mezzo ci sei pure tu, perché
1: ma
0: ti vedo spessissimo.
1: 5, dai.
0: Ti vedo spessissimo in periodi particolari della vita. Probabilmente il martirio è stato uno di quei periodi.
1: Io ritrovo, cioè, tipo qualcosa di cacciare in te.
0: Vero?
1: Cioè, sì, qualcosa
0: la
1: di cacciare.
0: Quella cosa, il gancione.
1: Da quando stai con cacciari, secondo
0: può
1: me
0: essere,
1: un po' di cacciarite l'hai presa.
0: È molto intelligente questa cosa, perché si ricollega appunto al fatto che cerchiamo, ci avviciniamo a determinati tipi di persone in base anche a come stiamo, no? In un determinato tempo. Poi magari ci fanno bene, ci fanno male, ma poi è difficile lasciarle andare.
1: Sì,
0: no?
1: L'indicazione che dava questo psicologo era un po' negativa in realtà, perché lui diceva, se tu stai con una persona o comunque frequenti da vicino una persona che si lamenta sempre, tu ti inizierai a lamentarti e non te ne accorgi anche delle tue cose.
0: È verissimo.
1: Se sei con una persona che ha uno sguardo un po' negativo sulla vita, tu diventerai un po' negativo sulla vita.
0: Concordo,
1: ed è un percorso del quale magari non ne sei consapevole, ma che veramente arriva a cambiarvi. Quindi se avete voglia di fare questo gioco, pensate le cinque persone voi più vicine e provate a capire se voi siete diventati un pezzo, un po' un puzzle di queste cinque.
0: Più che diventata, forse condizionata, non lo so, ma sai che adesso mi stai facendo fare delle riflessioni troppo profonde.
1: Vabbè, è un gioco.
0: No, ma pensiamoci, 388 22 388 22, è interessante anche il vostro parere a riguardo.

0: sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti a

0: Jordan.
1: E Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E, a proposito di amore, oggi mi sa che ci facciamo lasciare qualche coppia, perché abbiamo cominciato scherzando dicendo che uno psicologo che io ho ascoltato ha detto che noi diventiamo le 5 persone che frequentiamo. Quindi ho detto facciamolo come gioco, pensiamo alle 5 persone che tutti i giorni più o meno frequentiamo, quelle più vicine a noi, no? Alcuni possono essere i genitori, quelli che non ti scegli, alcuni sono quelli che ti scegli come il partner. Apriti cielo, perché poi sul partner, ah, allora io sono negativo perché lei è negativa e quindi mi influenza nella vita, punto interrogativo.
0: Non lo so, penso che ciascuno comunque sia libero di pensare con il famoso libero arbitrio, però ne è arrivato anche un altro che fa, sì, una riflessione che potrebbe essere molto coerente. Vai. Sentiamo.
2: Ma io non ho capito una cosa, io ho cambiato lavoro da ormai 6-7 mesi, no? E adesso sono sempre in mezzo a persone ricche, cioè le 5 persone più vicine a me ormai sono ricche,
1: anche a me capita,
2: il mio capo e altri colleghi. Ma perché io non sono diventata ricca?
1: Questa è una bellissima domanda.
2: Appoggio.
1: Ma che scherzo, io.
0: Senta che c'è una cosa per te.
2: Di Leo, hai ragionissimo, è vero, si cambia tantissimo.
0: Bravo Leo.
1: No, ma non solo, io frequento Costa Curta. Billy Costa Curta, sei all'ascolto della vita, non mi è mai passato, i soldi non mi sono arrivati addosso.
0: Tu lamentati che frequenti anche Costa Curta.
1: No, ma devo dire, a proposito di ricchezza, non mi sono arrivati i suoi soldi addosso, ci sto provando a fare il trasferimento.
0: Però magari lui è una persona molto contenuta,
1: ragazzi,
0: e ti ha trasmesso nel corso degli anni un contegno. Non lo so, sto cercando di ragionare esattamente come stava ragionando quello psicologo.
1: Beh, voi pensate alle 5 persone più vicine, fateci sapere come va dal vostro punto di vista. Il numero è sempre quello, 38822 38822.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 €, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan El Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tameia, il velluto della molochia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane, ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
1: Uno psicologo sostiene che noi diventiamo le 5 persone che frequentiamo più da vicino. Pensate alle 5 persone più vicine, succede anche a voi? 38822 38822. Intanto, sequenza mixata.
12: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: Peter Sincotti, Goodbye Philadelphia su RDS.
1: Se tu conoscessi qualcuno di Philadelphia diventeresti, secondo la teoria, no, uno, come dire, no, con una mentalità sicuramente diversa. No, perché abbiamo detto che uno psicologo sostiene che noi diventiamo, addirittura non è che assomigliamo, diventiamo le cinque persone che frequentiamo di più, quelle più vicine a noi, che possono essere genitori, partner, amici stretti, eccetera.
0: Come collaboratori.
1: Che dicono?
0: Allora, Federica dice: ma se mi condiziono il partner, anche io condiziono lui, quindi chi condiziona chi?
1: Chi ha più personalità condiziona l'altro, di solito, secondo me. Non sei
0: dici?
1: D'accordo? Sì, secondo me sì.
0: Secondo
1: perché
0: me.
1: Perché c'è uno che ha più influenza, capacità di influire sull'altro.
0: Dici? Ma ah, beh, so. Certo, perché magari l'altro ha bisogno di colmare determinate.
1: No, non lo so. Vabbè, comunque è un bel tema. È un bel tema. Ci si influenza a vicenda.
0: È
1: diciamo
0: un bel
1: così.
0: Tema. È veramente un bel tema.
1: Continuate a mandarci i messaggi al 3882-38822. Mentre ricordiamo che ieri abbiamo presentato l'RDS Summer Festival in quattro città, tra l'altro meravigliose, perché saremo a Genova, saremo a Rimini, a Monopoli, a Iglesias per quest'estate insieme.
0: E grazie al nostro Summer Festival arriva anche il Summer Kit pieno di gadget speciali riservati al nostro grande evento estivo. Puoi scoprire tutto sulla nostra app, come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scoprire anche facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: Insomma, RDS Summer Festival è un festival a portata di mano. Scaricate adesso l'app di RDS per vivere insieme un evento da protagonista.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber.

0: un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD, ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Le 13:40 minuti, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi, le 5 persone più vicine a voi che

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Clean Bandit e Zara Larsson su RDS con Symphony.
1: E noi siamo Leo Di Bello e Chiara De Pisa. Tra poco arrivano, tra poco arrivano,
0: sì,
1: i padroni della
0: fascia.
1: Peggio,
0: più peggio.
1: Sì, arrivano Petra e Giovanni, Petra Loreggiana e Giovanni Verni. E intanto messaggi su questa teoria che ha sostenuto uno psicologo, quindi si parte da una cosa seria. Diventiamo le cinque persone che frequentiamo di più, quelle più vicine a noi. Sentiamo un po' qualche esperienza.
2: Ciao ragazzi, sono Ciao. Maria da Lecce, sono un'insegnante e sono più che d'accordo con la teoria dello psicologo. E in quanto nella mia esperienza personale, da quando ho cambiato istituto e ho degli utenti, quindi degli studenti che sono poco ambiziosi, che dicono spesso parolacce anche in classe, a scuola, ho iniziato a dire parolacce anch'io, cosa che non facevo fino a qualche anno fa, e ad essere meno ambiziosa di quanto, rispetto a quanto ero prima.
1: Hai ragione.
2: Quindi sì, proprio per ottemperare a questa situazione ho deciso di circondarmi soltanto di persone super

0: positive, super ambiziose, e finché non cambierò poi istituto ritornerò a essere Maria di prima.
1: Quello che dici, Maria, è verissimo. Devi sapere che la De Pisa, prima di conoscermi, ormai quanti anni è che sono?
2: Quattro anni e mezzo,
1: era, adesso la mediocrità è contagiosa, quindi io proprio le sto portando addosso della mediocrità. Ti è arrivata un po' De Pisa, un po' di
2: sei
1: mediocrità
2: addosso? Sei bravissimo, piantala, che sei bravissimo.
1: Però è vero, guarda, questa cosa della mediocrità io ci credo che sia contagiosa. Se tu frequenti persone mediocri,
2: sì,
1: ti abbassi anche nell'ambizione.
2: Sì.
1: Ha ragione la nostra amica. Poi.
3: Ciao, questo cambio di nuovo di programma, bello.
1: Saremo
3: noi nuovi conduttori. Volevo solo dirvi, io spero proprio di non diventare come la mia vicina di casa, cioè mia suocera. Vi prego, suocera. Ciao, sono Luisa dalla provincia di
1: Luisona.
2: Ciao,
1: la
2: Luisa,
1: famosa
2: ma che
1: suocera.
2: Fa questa suocera povera? Che cos'è che non ti piace proprio?
1: Comunque ti do
2: carattere.
1: Un suggerimento, Luisa, non lo dire a nessuno, ma se tu la domenica mattina metti RDS ci trovi a noi due, ci trovi.
2: Perché c'è nuovi ragazzi.
1: Sì,
2: siamo
1: nuovi ragazzi,
2: talenti.
1: Ma siamo nuovi un po' così, siamo già vecchi. Poi. Ah no, basta. Poi in realtà ci hanno scritto ancora in tanti, no?
2: Sì, ci avete scritto in tantissimi, purtroppo, esatto, per una questione di tempo, ma anche per una questione rispetto a quello che ci state raccontando. In tanti ci dite, ci parlate del partner, no?
1: Sì,
2: e quindi poi
1: così
2: si aprirebbero dei capitoloni, sì, che non potremmo affrontare, anche soprattutto per una questione di tempo.
1: Comunque il consiglio di oggi, lasciatevi.
2: Ma che stai dicendo?
1: No,
2: ma
1: non è lasciatevi. Se il problema
2: ma
1: è il partner.
2: Ma era andato tutto
1: se
2: bene,
1: il
2: Leo.
1: È il partner,
2: due orettine carine.
1: Voglio anche cambiarlo.
2: No, niente.
1: Se il problema è il partner, cambia.
2: Rovinato tutto.
1: La vita va avanti.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%.

0: Season Dua Lipa su RDS.
1: Se potessero andare in onda e fuori onda,
0: no,
1: che mondo sarebbe?
0: Pisa, va bene. Sarebbe un mondo di disoccupati, noi
1: sì,
0: disoccupati.
1: Sicuramente. Io sicuramente. Allora, ci ritroviamo quando? Noi insieme domenica.
0: Domenica mattina a partire dalle
1: 9:13.
0: Io torno domani sera
1: sì.
0: con Mauro Casciari.
1: E domani
0: come sempre.
1: Con Petra Loreggiana.
0: Sei sicuro?
1: Penso di sì. Comunque, Petra e Giovanni stanno arrivando, ragazzi.
0: Arriva di peggio più peggio.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: Giulio,
1: amici.
0: Per essere stato con noi. Un bacio a tutti.
1: Ciao, Chiara. Ciao, ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: momenti di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: State ascoltando RDS, vedo pronta in redazione Paola Gubbiotti, da lei perché arriva il momento dell'informazione.
3: Questa settimana alla COP il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la COP sei tu.
4: No elezioni anticipate, le indagini non mettono in discussione i risultati del governo. Così il premier spagnolo Sanchez. Stamattina la Guardia Civile ha perquisito la sede centrale del Partito Socialista a Madrid per raccogliere informazioni su presunti finanziamenti illeciti al partito. Sanchez stamattina ha ricevuto in udienza da Papa Leone, al centro dell'incontro, l'impegno costante a sostegno della pace. Durante l'udienza generale ha espresso preoccupazione per il conflitto in Ucraina, che si è intensificato.
5: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
4: Rientro in sicurezza a Roma dal Congo per un medico italiano entrato in contatto diretto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. È una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e sarà accompagnata allo Spallanzani per la quarantena e la sorveglianza attiva. Continuano i contatti indiretti tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto, lo riferisce il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale di Teheran. Le ipotesi di un'intesa fanno calare il prezzo del petrolio sotto $90. Tennis Roland Garros, Federico Cina si ferma al secondo turno, battuto in 3 set dal belga De Jong. RDS Viaggi, il giro del mondo in 100 secondi con Alessandro Marras.
6: Amici viaggiatori, l'estate si avvicina e si comincia già a sognare le vacanze. Quest'anno non rinunciate a partire. Viaggiare sicuro e fa un bene pazzesco all'anima. Staccare la spina, cambiare aria, rigenerare corpo e mente è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Il claim per il 2026 è "Il viaggio sei tu". Non conta solo dove vai, ma soprattutto come decidi di viverlo. Quindi ditemi, che tipo di mare volete quest'anno? Se siete una famiglia, la Toscana è semplicemente perfetta. Spiagge bellissime e a pochi minuti città d'arte da favola che faranno brillare gli occhi dei bambini. Oppure la Riviera Romagnola, piena di energia, divertimento e quella piadina calda appena fatta da gustare tutti insieme. Per una coppia romantica, la Sardegna regala emozioni infinite. La Glamour Costa Smeralda oppure la selvaggia Costa Rei, con quel mare turchese da cartolina e i culurgione sfatti a mano, diventano il sapore indimenticabile della vostra fuga d'amore. Se viaggiate con gli amici o da esploratori, la Sicilia vi conquista con le sue calette da sogno e il barocco, che lascia senza fiato, mentre la Puglia vi incanta con un'infinità di spiaggette nascoste, perfette per avventure diurne e tramonti che non vorrete più dimenticare. L'Italia ha quasi 8.000 km di coste, c'è davvero il mare giusto per ogni necessità e per ogni modo di vivere le vacanze. E per partire davvero sereni, rivolgetevi a professionisti e agenzie di viaggio che vi consigliano la soluzione ideale per voi. Per le famiglie, le migliori strutture con animazioni e servizi dedicati ai bambini. E per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe, tantissime soluzioni pet friendly, senza stress né preoccupazioni. Quindi, per il 2026, affidatevi a chi sa fare il suo mestiere e partite tranquilli, perché il viaggio sei tu e solo tu puoi renderlo unico. E ricordate, ogni viaggio è una vita e chi viaggia vive due volte.
7: Scegli la tua esperienza su gattinonitravel.it o in un'agenzia Gattinoni. Gattinoni Travel, esperienza da vivere in ogni tuo viaggio.
8: Questo programma è offerto
9: dai saluti, perché dobbiamo salutare Petra.
10: Non abbiamo salutato Giovanni, siamo appena arrivati.
9: È la prima volta nella storia dei peggio più peggio che arriviamo tutti e due insieme così.
10: Sì, che maleducazione, ha ragione.
9: Allora, intanto,
10: buongiorno amici!
9: Buongiorno,
10: eccoci.
9: Buon primo pomeriggio a tutti gli ascoltatori di RDS. Allora, adesso sì, ora possiamo farlo.
10: Sì, noi siamo Petra Loreggiana e Giovanni Verdi.
8: Questo programma è offerto da
9: Belvex. Vuoi sapere cos'è?
10: Sì, mi piacerebbe.
9: Il nuovo programma della Fagnani con le interviste agli ex dei VIP. Cioè, prima c'è
10: Beh,
9: stato
10: carino,
9: sì, però
10: quindi è Belvex.
9: Belvex. Guarda che questa è un'idea.
10: Che te la fregano, Vernia.
9: Vabbè, dai, regaliamo così idee, dai. Regaliamo.
10: Perché no?
9: Vedrai
10: la
9: che
10: sigla
9: ci sarà.
10: La regaliamo o ce la teniamo?
9: La sigla è nostra.

0: peggio.
1: Di testa. Certo,
0: è fuori di testa.
1: Ma certo,
2: è proprio questa.
1: Con Petra Loresan.
3: Ciao Peppi.
0: Con Giovanni Vernia.
1: Giulia Caproni in regia, signori. E allora si parte come al solito con, fammi vedere, uno.
0: Hai visto oggi che forse possiamo oggi sparigliare le carte. Dai, siamo anche arrivati a quest'ora.
1: Oggi mi sa di sì. Oggi mi sa di sì. Vediamo.
0: Possiamo anche andare a ripescare una vecchia cosa che facevamo tempo fa, penso, che mi piaceva.
1: Penso che oggi ci possiamo proprio sbizzarrire.
0: Pensi di sì.
1: Dai,
0: qua.
1: Fra poco.

0: Questa sì che è musica.
1: Yuhu, Petra Loregian,
0: Giovanni Vernia.
1: Come sei fresca quando arrivi così.
0: Lo so. E porto anche cose belle del passato che a volte ritornano.
1: Ma allora oggi mi hai detto, perché non facciamo in questa giornata così facciamo. Speciale rifacciamo il pensatore.
0: Io sono contenta quando arriva il pensatore.
1: Io chi sono io per dirti di no? Io
0: e non allora sono nessuno. Rullino,
1: le trombe,
2: le trombe, entra il pensatore.
1: Ma perché entra questo pensatore oggi?
0: Perché accadono cose nel mondo sempre più strane e bizzarre e noi cerchiamo di dare un perché a queste cose. Ad esempio, perché in Inghilterra si sono inventati un ristorante a cui si accede passando dallo blog della lavatrice?
1: Esatto, non solo il pensatore può rispondere a questo quesito e andiamo a vedere. Forse perché in questo ristorante fanno la centrifugassa alla genovese?
0: Potrebbe.
1: Sai che si chiama fugassa lì, no?
0: La fugassa, sì.
1: Forse perché fanno le uova in camicia?
0: Ecco, qua già va un po' peggio.
1: Forse, vediamo se ti piace questo. Forse vediamo perché non fanno il pollo al limone, ma il whirlpollo al limone.
0: Ecco, ti avevo dato fiducia e ho sbagliato.
1: Sì, sì, brutto.
0: Non so.
1: Forse al ristorante hanno l'acciugatrice.
0: Questo l'acciugatrice è molto carina.
1: Forse perché fanno la cotonetta.
0: Anche la cotonetta è carina.
1: Ma veramente fa.
2: Ma veramente
0: sì,
2: fa.
0: Sì, sì.
1: Forse non fanno l'arista al forno, ma.
0: No?
1: L'Ariston al forno. È un forno, dai.
0: È un forno, non però sarebbe. Stiamo parlando di una lavatrice.
3: Oh, non si può sentire.
1: L'Ariston fa anche la lavatrice, no?
0: Sì, però il tema era.
1: Vabbè,
0: la notaio, il tema era la lavatrice. Se tu mi parli di forno e poi mi metti dentro la marca di lavatrice,
1: ma vuoi anche latte notarile?
0: No,
1: forse
0: dai.
1: Perché fanno i tortellini, panni e prosciutto.
0: Oh, vedi, questo ci sta. Questo i panni c'entrano,
1: bene,
0: cioè, il forno non c'entra.
1: Grazie, non lo facciamo più, che è meglio.
0: A me piace il pensatore.
1: È carino, mi sono divertito.
0: È carino.
1: Grazie che me l'hai fatto riesumare, Petra.
4: Il peggio.
0: Più peggio.

0: domenica.
1: Siete con i peggio più peggio, Petra e Giovanni Vernia, oggi in una versione ridotta, perché siamo qui soltanto con questa parte di programma dalle 2 alle 3, ma siamo in vostra compagnia.
2: Queste per adeguarci all'attualità, perché l'attualità, hai visto, sì, che anche i matrimoni vanno in versione ridotta adesso, non vanno
1: si
2: più
1: diceva,
2: quelle festone,
1: no?
2: Quelle grosse, quelle lì.
1: Perché il detto è less is more.
2: Adesso si chiamano
1: meno e di più.
2: Micro wedding si chiamano.
1: Micro
2: così.
1: Wedding. Micro
2: tra
1: wedding.
2: Poco vi parliamo del micro wedding e anche dello sfogo. Dello sfogo di una coppia che sì, si voleva sposare. Lo sfogo è in forma. Lo dico in italiano? Posso dirlo in italiano?
1: Dai, puoi farlo in italiano.
2: Fra poco ve lo dico in italiano. Perché ricompro le consonanti e le vocali e poi torno.
1: Restate con noi su RDS.
3: Tra poco torniamo.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Questa estate, accendi il tuo glow! Essence presenta RDS Summer Festival! Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP. In collaborazione con Fondazione Qualivita, perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: Ciao, sono Ernia. Anch'io ascolto il peggio più peggio, nonostante io non sia parente di Giovanni Vernia.

0: Siete su RDS con il peggio più peggio, Petra, Giovanni, Vernia, tanti che si sposano in questo periodo, eh?
1: Tanti, troppi, posso dire, troppi.
0: Beh,
1: ragazzi,
0: Ilary Blasi.
1: Meno inviti.
0: Ilary Blasi si sposa con Bastian.
1: Ma non c'è invitato.
0: E poi, no, non c'è invitati. No. Donald Trump Jr. si sposa con la modella Bettina Anderson.
1: Non felicitazioni.
0: Presidente.
1: Ma non c'è invitato non neanche invitato. Lui.
0: Neanche suo papà è invitato.
1: Neanche lui,
0: Taylor Swift.
1: Si sposa, ma fanno il micro wedding o fanno la festona secondo
0: te? Hanno, alcuni si sono anche già sposati e hanno fatto proprio il festone, quello lì bello in grande.
1: Perché praticamente in base a una statistica cambia il trend dei matrimoni per gli italiani. Nel 2026 si prediligono matrimoni intimi in location all'aperto. Si chiamano micro wedding. Perché? Hai visto quanto costa fare il matrimonio?
0: Si risparmia su tutto, soprattutto sugli invitati, invitano pochi ma buoni, come si dice.
1: Alla fine, insomma, non è che, no? Non è che puoi spande, se no, non ci sono, non ci sono. E quindi noi abbiamo raccolto proprio lo sfogo in rima di uno sposo che ha aderito al micro wedding dopo aver visto proprio i prezzi del matrimonio classico.
0: Certo.
1: Ce l'abbiamo, perché lui voleva sposarsi in grande, ma non ce l'ha fatta.
0: Non ce l'ha fatta, la nostra fila sbrocca.
1: Vai, la fila sbrocca.
0: Cicchi, cicchi, cicchi, cicchi.
1: E devo beccare l'intro.
0: Lo so.

0: Beh, ci sta.
1: Venite mangiati, così almeno si risparmia anche su quello.
0: Il microwedding è questo, quindi, boh, non sappiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ultimo, romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: bellissimo, bellissimo. Io ho ballato in macchina, bellissimo.
1: Sì, pure
2: signora,
1: io.
2: Lei però sono due anni che ci dice che tu hai ballato in macchina, è bellissima, bellissima.
1: Ma se lei è una che balla, lasciala ballare.
2: Ma lo dice sempre nello stesso modo, cioè la mia paura
1: è che sia
2: un messaggio registrato.
1: Vabbè,
2: che tra l'altro non ricordo più per quale canzone, quale pezzo fu originariamente.
1: Non fa niente, ma se la gente balla, lascia che balli.
2: Io vi avviso, se mandate un messaggio carino, vocale, divertente, simpatico, di insulti a me, di complimenti a Roberta, sappiate che non solo potrebbe essere inserito nel giorno direttamente qui, ma potrebbe andare in onda. Ma potrebbe essere memorizzato dai nostri registi e potrebbe andare in onda all'infinito, se ci piace, in qualsiasi altro contesto.
1: Ma loro lo sanno perché lo stanno già facendo da tempo in memore, quindi
2: voi in qualche modo quando lasciate un messaggio firmate una liberatoria ad libitum infinita per sempre per mandarvi in onda quando noi vogliamo.
3: È una baracconata
2: tipo questo signore che l'aveva detto
1: oggi, questo messaggio lo potremmo usare per tante cose.
2: Oggi è una baracconata in generale,
1: ma,
2: certo,
1: ma lasciamo stare.
2: Ma poi l'Italia è un po' tutta una baracconata,
1: ma
2: il
1: no
2: paese.
1: No, non diciamo così. Tra poco c'è il Parole Impossible,
2: certo.
1: Quindi se volete prenotarvi avete ancora qualche minuto.
4: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
5: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
6: 100% grandi successi.
4: Il mondo di RDS
5: direttamente nelle tue mani.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti con l'assicurazione auto unica.

0: Apple hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
0: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Parole Impossible, tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Se volete prenotarvi, 38822 38822.

0: sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione game.
2: Sfida gli altri ascoltatori e si scala la classifica dei più forti di RDS.
0: 100% grandi successi.

0: Bravo, bravo, si ammazza di sigle tutto il giorno, Caproni.
1: Allora, c'è Lucia al telefono, pronto?
2: Sì, pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao!
1: Di dove sei, ciao. Lucia?
2: Io sono bergamasca, ma sono con mia nipote che vive a Treviso.
1: Che si Accidente. Chiama?
2: Si chiama Jennifer.
1: Ok, e in questo momento dove siete?
2: Allora, praticamente abbiamo lasciato a Perugia, dove c'è la nostra un'altra nipote,
0: sì.
2: E siamo in zona Ravenna, stiamo tornando a Bergamo.
0: Io non ci ho capito niente, è un giro d'Italia praticamente. Io ho sentito nominare quattro città in 20 secondi: Bergamo,
2: Bravo.
0: Treviso, Perugia e Ravenna. Vabbè, comunque,
2: Bravo.
0: Vabbè, ci hai capito tu, insomma. L'importante è che vinciate la tappa.
1: Quanti anni ha Jennifer?
2: Jennifer quasi 22.
0: Accidenti.
1: Ah, ma quindi ti può aiutare, dai, nel caso in cui
2: sì.
1: tu non riuscissi. Allora,
0: okay.
1: la parola che ci devi spiegare oggi è trasecolare.
0: Sì. Ah, beh.
2: Trasecolare, praticamente
1: sì.
2: scendere dalle nuvole. Scendere...
0: È un po' più...
2: Avere un... sì.
0: Se io ti dico una cosa e tu trasecoli, che reazione è?
1: Esatto.
0: Che reazione
1: non è?
0: È
1: proprio cadere dalle nuvole, eh?
0: È un po' più...
2: Ah, ok.
0: Capito?
1: Rimani proprio.
0: Oddio, sono trasecolato,
1: esatto.
0: cioè che vuol dire? Sono.
2: Sono.
1: Come se ha una notizia.
0: Esatto.
1: Come ci si può rimanere
0: Pensa,
1: a una
0: tu
1: notizia?
0: Tu immagina, da domani Roberta Lanfranchi lascia RDS, tu trasecoli.
2: Sì, nel senso. Sì, scendi dalle nubi, nel senso no, è una cosa così assurda che no, non ci credi. In questo senso
1: no. Guarda che è lì vicino.
0: È lì vicino,
2: è
0: però
2: lì
0: è proprio
2: vicino.
0: Una notizia che ti lascia trasecolata, cioè,
1: come rimani, come
2: ti lascia stupita.
1: Ecco.
0: Senza, okay. quasi senza, cioè senza
2: sì. senza fiato.
0: Sì,
1: è una è allibito, sì,
0: esatto,
1: dai, ci allibito. Sei arrivata comunque.
2: Okay,
1: sì, sì, sbalordito.
0: Sei fissata
1: ecco.
0: con ste nuvole, non si capisce perché.
1: Ma perché lei è una sognatrice. Senti, ci fai una parola con trasecolare?
0: Dai. Un esempio, una frase facile, dai.
2: Una contrasecolare.
0: Sì, dai, io.
1: Anche sull'impronta di quella che ti ha detto Claudio prima, insomma.
0: Una cosa così.
2: Sì.
1: Okay.
2: Siamo state così allibite di vedere l'Umbria.
0: Sì.
2: di vedere questa bella regione.
1: Okay.
0: Sì, no, ma il trasecolare dovevi dire, non allibire.
2: Stupita.
0: Cioè,
2: è vero, trasecolata.
1: Sì, dai, va bene.
2: Trasecolata.
0: Guarda,
1: bene.
0: Io ti posso assicurare una cosa. Se un giorno mi vedrai tutto nudo, tu trasecolerai sicuramente.
1: Sì, ma un po' tutti, diciamo.
0: Cioè, te prende un colpo, quello vuol dire, capito? Ecco.
2: Esatto.
1: Un po' adesso. Tutti. Lucia e Jennifer, buon viaggio.
2: Grazie,
1: vi arriva
2: grazie,
1: la bag, ciao. Tanti baci.
0: Non
1: ciao.
0: Ho capito che giro grazie. Fate, ma divertitevi.
1: Sì,
0: ciao.
1: Poi girate okay. come volete. Ciao.
0: Grazie.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: E avete fatto lo stesso finale tutte e due?
1: Certo, ho copiato lui, io
0: facevo andando proprio giù.
1: E lo so, ragazzi, alla fine mi manca il fiato, ragazzi, cioè è già quasi un'ora che sono in onda, non è che ho cominciato
0: capito,
1: adesso.
0: Ma non è che lo fai in apnea, ogni tanto puoi tirare il fiato.
1: Ma mentre faccio come faccio a tirarlo?
0: Non tirarlo, lascialo lì. Allora, va bene, news, poi apriamo l'ora interattiva. Parliamo di bugie, vi ricordate l'ultima bugia che avete detto?
1: A chi lo chiedi?
0: Vabbè, intanto per agli ascoltatori.
1: Allora,
0: intanto pensiamoci, poi dopo le news.
1: Già.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituire.

0: La redazione RDS con Gianluca Teodori in diretta. Ciao Gianluca.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, tutte le news.
1: La TV iraniana annuncia una bozza di accordo, prevede il ritiro degli Stati Uniti e la riapertura di Hormuz. Il testo, aggiunge Teheran, dovrebbe essere sostenuto entro 60 giorni da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto Israele non ferma gli attacchi aerei nel Libano del Sud. A Madrid la Guardia Civil, nella sede socialista, per raccogliere informazioni in merito a presunti finanziamenti illeciti riferiti al partito del Premier Sanchez in visita oggi a Roma. La cronaca a Milano, indagini nel mondo delle baby gang per il delitto del 22enne accoltellato alla stazione Certosa la notte scorsa. Una decina di aggressori avrebbe circondato la vittima, il fratello e un amico. La politica con l'esame della legge elettorale sarà in aula alla Camera dal 26 giugno. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Protestano le opposizioni. Europa e Italia nella morsa del grande caldo. Sentiamo Roberta Lupi.
2: Ondata di calore eccezionale, fino a 12 gradi oltre le medie stagionali, 38 in Spagna e Portogallo, 37 in Francia, con decessi correlati alle alte temperature, così come nel Regno Unito, record per Londra che supera i 35 gradi. In Italia allerta rossa domani a Firenze, Bologna, Roma e Torino, oggi gialla per temporali in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e su alcuni settori di Lombardia e Basilicata. Nelle prossime ore precipitazioni passeggere e aria più fresca. Temperature in risalita in vista del ponte del 2 giugno.
1: Siamo allo sport con Paola Gubbiotti.
3: Tennis, Roland Garros e Federico Cinassi ferma al secondo turno, battuto in 3-7 dal belga De Jong. Tra un'ora Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra, alle 18 Lorenzo Sonego sfida l'americano Tommy Paul. Si assegna il secondo trofeo europeo a Lipsia, finale di Conference League alle 21 tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Calcio Women, torna alla nazionale per le qualificazioni mondiali in Brasile e intanto c'è il double della Roma. Successo di misura sulla Juventus a Vicenza e Coppa Italia in Bacheca, insieme allo scudetto per la squadra di Luca Rossettini, partita decisa da Manuela Giuliano.
4: Non abbiamo fatto la nostra migliore partita, ma credo che tante volte abbiamo giocato bene perdendo le partite, ci ha visto l'unione di gruppo.
3: Giro d'Italia, si corre sotto la pioggia alla tappa 17 da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 km con il danese Vingegaard maglia rosa. Questa è RDS.
5: L'ora interattiva del Guerrini e Lanfranchi Show oggi parla di bugie. L'ultima bugia che avete detto?
0: Ah, proprio l'ultima vuoi sapere, non la più grande della vita?
5: La più recente. Vorresti sapere la più grande tu?
0: Beh, magari.
5: Ti fa più curiosità?
0: Beh, potrebbe essere più forte,
5: okay,
0: dell'ultima.
5: Vabbè,
0: non lo so.
5: Ci sta, bugie.
0: Facciamo a scelta, l'ultima, la più grande, insomma, quella che più vi ricordate di aver detto, giusto?
5: Ok, ok. 388-22-38822, aspettiamo i vostri messaggi vocali, ce li potete mandare anche scritti, quello che volete voi.
0: Tra l'altro, voglio dire, importante che, insomma, poi ci diciate anche se l'hanno scoperta o no, perché pure questo è simpatico.
5: Ah, giusto.
0: Vanno beccato? O è andata
5: speriamo
0: bene?
5: Speriamo di no, ragazzi, perché se la bugia è grande e t'hanno beccato.
0: Il nostro amico Vincenzino da Capistrano oggi compie 50 anni.
5: Auguri, Vince!
0: Grazie!
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con il successo.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: che donna è stata dedicata da Taylor Swift, alla mitica Liz Taylor.
1: Assolutamente.
0: Ragazzi, questo dovrebbe essere anche lo spunto per molti ragazzi e molte persone che magari non l'hanno conosciuta bene, insomma, di andarsi a rivedere un po' di film. Dicevo, ma chi era questa Liz Taylor? Tra l'altro scomparsa 15 anni fa, neanche tantissimo tempo fa, 2 premi Oscar, insomma, un'attrice stratosferica, quindi ogni tanto approfittatene quando i grandi artisti ce la ricordano.
1: Allora, stiamo parlando di bugie, il tema è abbastanza libero, nel senso potete raccontarci la più grande bugia che abbiate mai detto,
0: sì,
1: quella più recente, se vi abbiano mai scoperto. Sentiamo, partiamo con questo.
2: Ciao Roberto e Claudio.
0: Ciao,
2: io sono Elena, sono più di 25 anni che lavoro per una grossa azienda, ma ho mentito spudoratamente sul curriculum. La più grossa bugia credo che io abbia mai detto, dicendo che ero diplomata con un gran bel voto, invece ho solo la terza media. Ma sono quasi 30 anni che lavoro in questa grande e importante azienda e ricopro un ruolo altrettanto importante che negli anni è cresciuto di volta in volta. Quindi me lo merito comunque.
0: È stata sanata, diciamo, ormai, no, dalla tua carriera questa bugia.
1: Però tra l'altro dici sono contenta perché non è mai stata scoperta.
0: Però adesso l'ha detto in onda, credo.
1: Però
0: che l'abbia riconosciuta.
1: No,
0: vabbè, ma ormai dopo tanti anni mica, poi se sta andando tutto bene. Devo dire che nei curriculum spesso ci sono persone che millantano cose, scrivono.
1: Però lei è stata, cioè comunque è stata adeguata al ruolo che sta ricoprendo, quindi insomma si è rivelata non un bluff, ecco.
0: Molto spesso sulle lingue, dice, conoscenza della lingua inglese buona, buonissima signora.
1: Però poi se ti mettono alla prova che figura.
0: Come quando me lo chiedi tu, ti ricordi nei cabaret? Livello d'inglese perfetto signora.
1: Però non mi ricordo mai mi traduca.
0: E io te lo dimostro sempre quanto sono bravo.
1: Sempre.
0: Beh,
1: Filippo, a che giorno stai del tuo corso d'inglese?
0: Ti ricordi Filippo abita in collina?
1: Phil Collins.
2: Cioè, mamma mia,
0: io questo mi ricordo.
1: Mi ha sempre fatto ridere. Va bene, tra poco sentiremo gli altri vostri messaggi sulle bugie, intanto un po' di pubblicità.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Scopriamo l'allegria.
8: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
9: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
10: La magia devi fare.
9: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
12: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
13: E di vincere, Antonella.
14: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.
14: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
18: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
19: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose.
7: Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
20: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Oggi parliamo di bugie al 388 22 388 22, la più grande e la più recente che abbiate mai.

0: No.
1: Samantha. Insieme Samantha e Samantha.
0: Perché gli ho detto no?
1: Scusa.
0: Sì.
1: Ciao Samantha, non... ciao Samantha.
0: Samantha.
2: La vecchia carcassa di un Guerrini.
1: È come se un cantante si chiamasse Debor o Elizabeth. Oppure Alessandro.
0: Beh, no, Elizabeth è già femminile.
1: È già femminile, sì.
0: Dovrebbe essere Elizabeth.
1: Già, hai ragione. Sempre una cosa in meno, capito?
0: Sì, perché altrimenti non c'è la distinzione.
1: Sì, è vero, poi ci vuole il nome e cognome. Samantha è come, sì, è come chiamarsi Lan Frank.
0: Sì, esattamente. Esattamente.
1: Madonna, è una fatica, ragazzi. Perché mi infilo in questi cunicoli?
0: Non lo so. Non lo
1: che
0: so.
1: Poi non esco più e diventano un cul de sac.
0: Lo so, adesso vengo a chiuderlo quel sac. Ecco. Sentiamo le vostre bugie.
3: Perché non raccontare la bugia di oggi?
1: Eccola.
3: Ho detto che ero al lavoro,
1: sì.
3: E invece ero al mare.
0: Ah,
1: adesso okay. Lo sanno tutti. Come lo...
0: Sì, però non ha detto il nome comunque.
1: Ma scusate,
0: non...
1: ma questa non è una bugia, questa è una truffa. Al posto
0: oddio,
1: di
0: oddio, mamma mia.
1: Che?
0: Ma evidentemente non aveva grandi cose da fare al lavoro.
1: Dico però non
0: quante
1: è una
0: volte
1: non è
0: ti
1: solo
0: sei inventato che dovevi far cose eppure non hai fatto nessuna truffa, dai su, cla.
1: No, dico, se non è andata al lavoro dicendo che è andata al mare, non so se è solo una bugia, però magari è solo una bugia, dipende da come ha le ferie, come gliele calcolano.
0: Ma
1: no, io non mi sono mai inventato nulla per non venire a lavorare, no, io mai. Se non sono venuto c'era sempre un motivo vero.
0: Ok. Yeah.
1: Però ritorniamo al discorso di ieri, che a me piace.
0: No,
1: il mio lavoro.
0: Non ritorniamo al discorso di ieri.
1: Che a me piace il mio lavoro e quindi non
0: va
1: quindi
0: bene,
1: sto bene
0: va
1: qui.
0: Va bene. Continuiamo con le bugie.
4: La mia bugia più grande risale al 2017 ed è ancora in vita.
1: In vita?
4: Perché nel 2017, facendo rafting, ho perso il solitario che mi aveva regalato mia mamma. Dal 2017 io a mamma dico che a causa della gravidanza mi si sono gonfiate le dita delle mani, per cui il solitario ma non lo posso indossare perché le dita sono diventate 18.
1: Ma dove stava?
0: Vabbè. A fare rafting?
1: Sì, appunto, sì. Era delle rapide perché sembrava sott'acqua.
0: Sì, sì, era nei pressi della cascata.
1: Comunque sì, ho capito, è la bugia del solitario.
0: Certo. Vabbè, tanto di mamma.
1: Sì, appunto. Queste sono bugie bianche, si possono definire bianche?
0: Sì.
1: Okay.
5: Ciao, sono Paolo da Roma.
1: Bravo.
5: La mia ultima bugia è stata veramente grande. Dovevo accompagnare mio fratello all'aeroporto,
1: sì.
5: E lo dovevo andare a prendere a casa ovviamente. E mi ha chiamato, mi ha detto ma dove sei, che io fra un'ora ho l'aereo. E io gli ho risposto guarda sono sotto casa, se ti affacci.
1: Ecco.
5: Praticamente stavo uscendo in quel momento da casa mia e ci volevano almeno 20 minuti,
0: cioè gli ha detto se ti affacci. Stava partendo da casa
1: e mancavano 20 minuti ancora. Ho capito, ma quello che conta però è se avete se l'aereo poi l'aereo l'ha preso o non l'ha preso, perché se l'ha preso
0: l'ha preso.
1: Ah, ok,
0: l'ha preso.
1: In questo caso la bugia è bianca, se non l'avesse preso sarebbe diventata nera.
0: Vi volevo leggere questo messaggio.
1: Sì.
0: Le bugie più grandi le ho dette a mio padre malato, tornavo dall'ospedale con notizie terribili e gli dicevo tutto ok, va meglio. Non c'è più da quasi 10 anni e rimane l'uomo più importante della mia vita e l'unico a cui ho detto bugie così importanti.
1: Beh, sì.
0: Purtroppo a volte...
1: È successo anche a me, sì, di non dire tutta la verità in casi del genere. E credo che in questo caso la bugia sia la cosa più bella che uno possa fare in assoluto.
0: In questo caso credo anch'io.
1: Perché lo fai solo ed esclusivamente per il bene di qualcuno senza far male a nessuno.
0: Sì, per dare un po' di sollievo a volte.
1: E tra l'altro in momenti molto, molto complicati. Quindi un abbraccio forte.
0: Certo.
1: E questa è una bugia
0: che noi approviamo.
1: Che ti fa onore, sì, esatto.
0: C'è la novità.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: New music. Novità.
7: New music. Novità RDS. Elisa, amore è.